0: Capital Gold.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold,
3: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

The best music on Radio Capital.

0: Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno.

Al commissario, al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Capital Gold. Tutto il meglio della musica lo ascolti solo on Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Gold, gold, gold.
1: Gold.
0: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold su Radio Capital.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Metal Classic.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
0: Capital Classic.

Podcast.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. Trattative tra Stati Uniti e Iran in corso per Washington, ma non per Teheran. Lo stretto di Hormuz resta chiuso per la gestione. Stiamo parlando solo con l'Oman, dicono gli iraniani, negando contatti con gli americani. Sono degli ipocriti, i colloqui sono in corso. La reazione di Donald Trump, che aveva parlato di un'intesa raggiunta per Hormuz. Secondo il capo della Casa Bianca, l'Iran ha l'ultima possibilità di firmare un buon accordo. I mercati comunque sono ottimisti, il prezzo del petrolio è in calo, il Brent a meno di $84 al barile. E sono gli ultimi giorni di sconto sulle accise sul diesel in Italia. Da dopodomani termina il taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio. Il governo valuta nuove misure che comprendano anche la benzina, oltre al meccanismo delle accise mobili. Con il taglio legato al maggior gettito IVA, per le coperture si pensa di introdurre una tassa sull'alcol. Nel conto delle vacanze di Ferragosto, secondo il centro studi di Confcooperative, il carburante pesa per 1 miliardo sui 18 e mezzo che gli italiani spenderanno. Silvia Mobili.
4: 17 milioni di italiani saranno in movimento, il 62% al mare, con la fuga dal caldo, la montagna il 28%, più 6% rispetto all'anno scorso. La spesa media per famiglia per una settimana ad agosto, solo pernottamento e colazione, si attesta sui 2.750 euro, un più 15% rispetto all'anno scorso. La metà delle persone che non parte lo fa per motivi economici. A pesare sono i rincari dei carburanti, visto che l'automobile rimane il mezzo preferito da 6 italiani su 10. Rispetto allo scorso anno occorreranno 22 euro in più per il piano diesel e 15 per la benzina.
3: Lo sport, un argento e due bronzi per l'Italia agli europei di nuoto a Parigi. La coppia Belotti-Santoro ha chiuso terza alla finale del sincro dal trampolino 3 metri. Nel nuoto artistico, bronzo per le azzurre nel team free e argento per Filippo Pelati nel solo libero. Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pink Floyd alle 7-6 minuti di questo 4 agosto 2026. Possiamo partire.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Grazie, eccoli qua, un'invasione di campo. Aprite tutti i microfoni.
2: Abbiamo tutto, abbiamo
0: Antonio Cristiano.
2: Che è successo il 4 agosto del 1966?
0: Ma voi pensate quanta sofferenza mia madre che ha dovuto partorire in un agosto sicuramente caldo, bollente. Era un'altra epoca, qui era tutta campagna, ragazzi.
3: Non c'era epidurale. Oh,
2: ascoltatori,
3: dico come donna,
2: se non l'avete capito, è il compleanno di Andrea Lucatello.
3: Ma che compleanno?
2: Io l'ho visto stamattina e ho pensato
3: voglio
2: arrivare a 40 anni come lui a 60.
0: Ragazzi, come ha detto Gerry Scotti, è la mia seconda giovinezza, però lui ce n'ha 70.
3: Sì, comunque guarda, i 60 sono i nuovi 40.
2: E a 70 anni tu hai la tua terza giovinezza, quindi.
0: Proprio ieri, quando è stato l'altro giorno, ho visto la foto di Berzot che nel 1982 vinceva i mondiali. Berzot, insomma,
2: alla tenera età di
0: 54 anni, sembra che ce n'aveva 75, cioè, e lui ne aveva 54.
3: Ma basta vedere anche le foto dei nostri nonni, no? Sì. Cioè, penso che a 60 anni mia nonna.
2: No, ma anche le foto.
0: Ma sono stati mai giovani i nostri nonni?
2: Di recente
0: nonni.
2: Mi è capitato di vedere invece i genitori delle sitcom americane degli anni 90, che dovevano avere appunto 35-40 anni.
3: Cioè, sì, è vero.
2: Siamo sicuri.
0: 60.
2: Mi fa far vedere la carta di
3: identità. Ti lasciamo nel programma, era per farti gli auguri.
0: È stata una sorpresona. Questa è la vera festa sorpresa, come si dice.
3: Non se l'aspettava. E poi ti lasciamo anche perché ci sono le paste di là, quindi se non ti dispiace.
0: Ho portato qualcosina per voi, ragazzi. Ha detto, come si chiama, il ministro della salute americano Kennedy, che bisogna mangiare carne rossa, crauti, yogurt, grassi e saturi. E dolci, quindi andate.
3: C'è la bomba alla crema, quella pure.
2: I cibi ultra processati.
3: Questi non sono bene. Questi non sono processati.
2: No, ragazzi. No, queste che dico, infatti queste sono le pasticcerie di Andrea
0: De Santis, si chiama, una pasticceria favolosa. Tra l'altro mi hanno fatto credito perché stamattina non funzionava il banco, ma te loro, non io ce l'avevo i soldi, non prende soldi da nessuno, nemmeno da me. Mi hanno fatto credito, tornerò a pagare grazie alla pasticceria De Santis.
2: Tornerò.
3: Vabbè, dopo questa pubblicità speriamo che non ti facciano pagare.
0: Beh, infatti,
3: comunque,
0: tutto
3: auguri
0: sommato. Grazie ragazzi, grazie. Ah, Serginio, che bello ragazzi, e tantissimi gli auguri che stanno arrivando. Vabbè, adesso non è, sembra che uno si deve autoincensare, però sono contentissimo di questi begli auguri che stanno arrivando. Qualcuno tra l'altro li ha fatti oggi, qualcun altro li ha fatti ieri, insomma, quindi stanno arrivando un sacco di messaggi. E cioè, tra l'altro poco tempo fa li ha fatti anche un comico, no? Li ha fatti un comico? No, non li ha fatti un comico. Va bene Sergio, dopo ne parliamo. Allora, Francesca, grazie, Lella, Loredana, Sonia, Erika, insomma, ragazzi, oggi però dobbiamo parlare di tante cose, nell'attesa. Ringrazio tra le prime Mary Cacciola, naturalmente, che ha pubblicato una foto osè che mi riguarda, ma insomma, naturalmente di questo poi ne parleremo personalmente tramite avvocati. Tanto parliamo, adesso facciamo una bella diretta Instagram, va bene?

0: sta per compiere 60 anni.
1: 60 anni.
0: Tra poco.
1: 60 anni.
0: 60 anni. Ti faranno la festa sorpresa, lo sai?
1: No, no, le sorprese no, perché alla mia età le sorprese potrebbero essere fatali, quindi meglio no, insomma, cioè, ho già organizzato la festicciola, anche per non avere sorpresa dai regali, per non avere i soliti calzini, così ho fatto una bella lista.
0: Ah, sì.

0: di cose utili.
1: Beh, ma
0: per
1: 60
0: te,
1: anni
0: ognuno scegliere
1: una cifra.
0: Una bella vasca di quelle con lo sportello laterale,
1: sì, vabbè, perché,
0: utile,
1: sì, vabbè,
0: la poltrona, quella con il telecomando che ti aiuta ad alzarti, quelle cose lì. Un deambulatore in fibra di carbonio.
2: In fibra di carbonio, è quello che serve per i 60 anni che vado a compiere oggi. 7:13, questo è Breakfast Club, siamo insieme fino alle 9, parlavamo appunto di qualche bombetta alla crema, di qualche così insomma leccornia arrivata in redazione ieri. Imma Baccellieri che è tornata, toma cacchia cacchia in redazione, poi da domani la sentirete proprio in questo programma. Mi segnalava la notizia di Kennedy Junior, del ministro della sanità, della salute, che ha aperto un programma su YouTube per insegnare agli americani a cucinare cibi salutari. Però le sue indicazioni alimentari, dice, destano le perplessità dei dietologi. È il ministro della salute americano che di recente ha modificato le linee guida in materia di vaccini, riducendo drasticamente il numero di quelli infantili raccomandati. Adesso insomma si occupa proprio delle direttive nutrizionali americane. Infatti già inizio anno ha invertito le linee guida. Vi ricordate che parlavamo della piramide al contrario, mettendo alla base della nuova piramide alimentare carne rossa, latte, formaggi, uova e grassi, declassando pane bianco, cereali raffinati e zuccheri, dichiarando guerra aperta ai coloranti artificiali, gli zuccheri aggiunti e cibi pronti, scelta annunciata nell'ottica di prevenire le patologie croniche. E allora lui è il terzo figlio di Bob, no? Vi ricorderete, assassinato a Los Angeles nel 68, nipote di JFK, ha di fatto trasformato le sue abitudini alimentari personali in missione politica mediatica attraverso uno slogan che ormai è diventato quello del movimento. Per combattere la sua guerra a tutti i cibi processati, ha deciso di dare esempio entrando direttamente nelle cucine degli americani, come si faceva una volta, attraverso un programma televisivo, però in questa cosa su YouTube, The Real Food Show, che nelle sue intenzioni dovrebbe motivare tutti a mangiare meglio, dove lui stesso prepara piatti sani al fianco di chef celebri statunitensi. La prima puntata è andata in onda il 30 luglio, lo show è teso a tradurre in piatti facili ed economici appunto le linee guida dietetiche da lui diramate. Insegnerà alle famiglie come preparare piatti nutrienti, restando entro un budget contenuto spesso inferiore ai $5 a porzione. Nel corso della prima puntata, con uno chef californiano che si chiama Andrew Gruel, ha preparato polpette di salmone con insalata di rucola, mele e fagioli bianchi. Dice: America, è tempo di mangiare cibo vero, ha detto, ha affermato in questo video, sostenendo pure che cucinare a casa è un rituale sacro ormai abbandonato. Sebbene non sia vero, i dati lo smentiscono, più della metà degli uomini americani e tre quarti delle donne cucinano regolarmente a casa e lo fanno molto più di prima. Insomma, il passo è considerato importante dai suoi sostenitori. Vedremo come va in questo MasterChef personale.
3: Come

0: quando che frigge il carciofo che fatto si sente dal profumo e da come bolli.
1: Sì.
0: Faremo una forchetta così.
1: Sì.
0: Sentite, si sono accorti. E li levate, eh. Ma vi mangerete in carciofo, poi quando ce l'ho qui i romaneschi, quelli sono zucchero. Un zucchero.
1: Un zucchero, diceva la sorella. Ci fossero quei tipi di programmi, no? Parlavamo di programmi di cucina in televisione. Adesso sono tutti grandi chef pulitissimi. Prima c'era la sorella seduta che appunto insegnava a capare i carciofi, insomma, e lo faceva proprio in diretta spiegando le caratteristiche. Lei poi ha aperto un ristorante che adesso viene tenuto dai figli e dai nipoti. 7:24, questo è Breakfast Club. Tra le notizie del giorno che mi hanno colpito, ragazzi, vi segnalo questa, che sono le ferie solidali che arrivano anche in Italia. Non so se voi conoscete altre aziende che lo facciano. Amazon ha iniziato a farlo, al di là del marchio, insomma, mi sembra una cosa interessante questa delle ferie solidali per i dipendenti della logistica in Italia. Un progetto rivolto agli addetti assunti a tempo indeterminato che possono donare permessi e ferie ai colleghi in difficoltà. La novità atto un articolo 24 bis del contratto nazionale del settore logistica, trasporto e merci. La partecipazione ovviamente su base volontaria, a titolo gratuito, e tra l'altro chi cede i suoi giorni non saprà a chi vengono destinati, mentre colui che li riceve non conoscerà l'identità del donatore. Ad accedere alla misura sono i dipendenti che hanno esaurito la disponibilità di ferie e permessi e devono assistere un familiare, figlio, genitore, coniuge o partner in situazioni gravi, temporanee o invalidanti. E fronte lavoro, anche coloro che hanno subito magari problemi di violenza, di abusi di genere. Per ogni richiesta approvata c'è un massimo di 30 giorni assegnabili. Per il direttore delle risorse umane di Amazon, le ferie solidali trasformano un gesto individuale in un sostegno concreto tra colleghi. Ascoltare le persone delle nostre, appunto, è un modo per costruire la nostra policy. Da una ricerca SVG commissionata dall'azienda su un campione di oltre 1000 dipendenti del settore pubblico e privato, le ferie solidali risultano presenti nel 32% delle organizzazioni e in più della metà in cui ci sono considerati difficili da sfruttare. Eppure appunto ormai questo dell'aiuto è una componente strutturale nella vita professionale. Anche chi deve badare appunto a un familiare che non sta bene, no? Ha bisogno comunque certamente più delle ferie che è riuscito a accumulare. Nell'ultimo anno uno su due ha usato normali permessi di lavoro per appunto assistere un familiare in difficoltà, il 46% parte delle proprie ferie. Se poi il 26% ha fatto ricorso a personale esterno pagando il 13%, ha già usato ore o giorni ceduti da altri colleghi. Insomma, le situazioni che generano più solidarietà sono l'assistenza a familiari colpiti da una grave malattia. Mi sembra molto interessante, ma in realtà si potrebbe allargare, cioè cedere comunque, se vogliamo, le nostre ferie, se ne abbiamo tante, a qualche altro collega che magari le ha quasi finite. Si potrebbe fare su base volontaria, anche non in situazioni, no, presenti di gravi difficoltà familiari. Io al momento ho un po' di ferie, sì, da smaltire, ma non lo dico perché sennò mi chiama Carlottino in diretta e poi mi dice: devi prendere le ferie, te ne devi andare. In effetti da domani, ragazzi, inizia il lungo periodo di ferie mio personale e per questo lasciamo spazio ai Imma Macelliere.

batteria Larry Mullen. Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me. Ai cori, Les Supremes.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi, una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente e un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario

0: accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Franklin alle 7.36 su Radio Capital. Molti mi hanno segnalato di aziende che fanno quello che ieri insomma ha annunciato Amazon, delle ferie in qualche modo solidali, no? In forme tutte diverse, però ci sono tantissime aziende italiane che già lo fanno e questa secondo me è una bella bellissima notizia. 7.36, leggo Marco che mi fa gli auguri, sempre in forma e Autan solo dietro le orecchie. Mi ha sbloccato un ricordo Marco, perché avevamo aperto con Mary Cacciola su Facebook una pagina Autan solo dietro le orecchie, perché era un mio vecchio cavallo di battaglia delle serate estive. È inutile cospargersi completamente, no, di anti zanzara, l'importante è non sentire la zanzara, quindi bastava mettere poche gocce intorno all'orecchio e lì passava il problema, potevate dormire tranquilli e non vi spruzzavate tutto il corpo. Era una pagina di grande successo, certo poteva essere venduta così come tante altre pagine insomma social o di startup, non ha avuto quella fortuna diciamo, poi è stata chiusa per decenza al terzo anno, però diciamo aveva tantissimi estimatori. Dunque, una delle notizie che mi ha colpito questa mattina, che girava un po' da alcuni giorni, è il ritiro di Ariana Grande, che ha detto basta con i commenti sul mio corpo, non ce la faccio più, si ritira dalle scene, troppi giudizi sul mio fisico, perché il corpo di una star, nonostante quello che i fan credono, non è di proprietà pubblica. E la storia di Ariana Grande, che ha 33 anni e ne è proprio l'esempio, lei adesso è nel pieno del tour, di un tour mondiale, non vede l'ora di concludere il tour, ha confermato a People, e terminato alla fine vuole stare in serenità per poi riprendere una pausa più che meritata. La tournée richiede molto atletismo e questo aspetto potrebbe aver consumato l'artista. Grande vorrebbe sottrarsi a un meccanismo diabolico che trasforma ogni dettaglio fisico in una notizia e che spinge il pubblico a

sentirsi proprietario del corpo delle star. Per questo osserva, giudica, chiede spiegazioni. La domanda dunque non sarebbe più se stia bene o no, ma perché la gente si sente in diritto di chiederlo ogni volta. È anche il prodotto dell'industria dell'immagine che divora di fatto le sue stesse star. È successo di recente anche a Britney Spears, ma anche a persone come Lady Gaga, che ha più volte ammesso di essere rimasta ferita dai commenti sul suo aspetto fisico. Dopo lo show al Super Bowl del 2017 molti si soffermarono a parlare della sua pancia, una pancia non perfetta, invece che della performance artistica che era andata molto bene. Lei disse che il suo corpo non era argomento di discussione pubblica, e il caso si ripropone adesso proprio con Ariana Grande, che è comunque una delle artiste pop più famose del mondo. Dopo l'uscita della clip del nuovo singolo Petal, alla fine il dibattito si è intensificato. Il video, che ha ottenuto 10 milioni di visualizzazioni, ha fatto parlare più insomma degli zigomi affilati, del suo corpo. Eppure la canzone è stata definita un inno sul rapporto d'amore e odio con il pubblico e la sua tossicità. Quindi di fatto di nuovo ci troviamo anche con tante artiste italiane, perché poi il corpo è soprattutto femminile, no? Quando viene giudicato, tante delle nostre artiste hanno dovuto prendere anche una pausa. Una su tutte è stata Angelina Mango, ma tante altre vengono sempre giudicate non per la parte artistica, ma per il proprio fisico.

0: simile al mio, tutto aperto, sul davanti hanno fatto un meme, da una parte lei, da una parte io, quando lo ordini su Wish, quando ti arriva a casa c'ero io.
1: E questo è il racconto di Noemi, che racconta come nel 2018 anche lei è stata vittima di body shaming, no? Con questi che erano apparentemente dei meme scherzosi, che però possono colpire pesantemente, colpiscono pesantemente soprattutto il corpo delle donne, anche se ultimamente l'abbiamo visto, come mi ricorda qualcuno, anche su Tiziano Ferro, no? Insomma, il suo fisico è stato spesso oggetto anche di critiche durante i suoi live. Ricorderete che lui aveva avuto problemi di peso molto grandi quando era più piccolo, diciamo, non giovane perché lui è giovanissimo, ma quando era più piccolo, poi dimagrito, poi un pochino ripreso peso, ma non si riesce, no, a uscire da questo giudizio sul fisico. Però raramente succede agli artisti maschili quanto invece a quelle femminili. Ariana Grande, che ha appena 33 anni, cioè, è costretta a ritirarsi perché non ne fa più, non ce la fa più di queste critiche.

0: Ciao Radio Capital, questa dimostrazione che gli ambienti social siano tossici. Immaginiamo cosa sarebbe stato se ci fossero stati social quando c'era, non lo so, all'epoca di Barbara Streisand o Mama Cass, dei Mamas and Papas. Sarebbe stato dei talenti incredibili distrutti da dei mentecatti.
1: Allora, è un ragionamento secondo me intelligente questo, no? Anche se non si possono mai fare paragoni con epoche diverse, con situazioni diverse, però parliamo appunto di Ariana Grande, che ha deciso di ritirarsi dalle scene e non ce la fa più a vivere e a leggere tutti questi commenti sul suo corpo. Allora qualcuno dice, ma il problema non è forse il contrario, cioè sono questi artisti che sono così popolari che dovrebbero sottrarsi alla lettura delle critiche sui social, perché lo sappiamo poi, no? Il social è drogato dai commenti negativi, quindi stare a guardare i commenti di chi ti critica il fisico naturalmente ti porta da tutt'altra parte, e magari sono una minima, una massima minoranza per così dire, che però ti fanno male malissimo.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dedicata all'emergenza migratoria a Ceuta. La presidente della Commissione von der Leyen ha ribadito il sostegno di Bruxelles alla Spagna, mentre continua lo scontro diplomatico tra Madrid e Roma dopo le critiche del ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nella gestione della crisi. Dagli Stati Uniti interviene anche Trump, che dice l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. E Trump intanto viene smentito da Teheran. Il presidente americano aveva detto che erano in corso trattative con l'Iran sul nucleare. Nessun colloquio, ha detto il ministro degli esteri iraniano. Nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Questo mentre l'esercito statunitense è in cerca di idee creative per punire l'Iran. E per farlo chiede un consiglio agli esperti via mail. Simone Di Gregorio.
1: Abbiamo bisogno di idee creative e non convenzionali. È il testo del messaggio scritto da un alto ufficiale del CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, secondo la CNN, destinatario un ampio gruppo di analisti militari. L'obiettivo esplicitato nella mail è mettere pressione e punire l'Iran. Con la CIA e l'Agenzia per la Difesa persuase che i bombardamenti non modificheranno la posizione negoziale iraniana, Trump è stretto tra la promessa fatta alla base MAGA di non inviare truppe di terra e la necessità di uscire vincente dal conflitto o quantomeno costringere l'Iran a rinunciare al suo programma nucleare. E allora perché non andare a caccia di quelle che una fonte interpellata dalla CNN chiama menti creative, soprattutto, conclude la fonte, quando si esauriscono le opzioni convenzionali.
0: Il Consiglio dei Ministri esamina la proroga dello sconto sui carburanti, scadenza tra due giorni. C'è l'ipotesi di ricorrere al meccanismo delle accise mobili. Al via oggi anche al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici sul futuro dell'ex Ilva. Milano si prepara a dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan. Oggi funerali, sono attese migliaia di persone. Sul fronte del calcio internazionale continua invece la pressione sulla presidente della FIFA Infantino. Dopo il venir meno del sostegno del Galles, anche l'Inghilterra sarebbe pronta a sfiduciarlo. Secondo i media americani, per restare al suo posto, ha provato a chiedere il supporto del capo della Casa Bianca, che però non ha risposto alle sue telefonate. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Le 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Lucatello. Siamo insieme fino alle 9 e poi a seguire Flavia Cercato, che attendiamo Flaviuccia per festeggiare insieme. Oh, c'è un palloncino che mi sono gonfiato da solo. La tristezza vera di chi lavora da solo oggi. Però per fortuna c'è Sergio Martelli di là che sta mangiando i cornetti e le altre cose che ho portato. 8-8 minuti a Donald Trump ne ha combinata un'altra. Voi dite fesso? No, è il più intelligente di tutti. Adesso metta a pagamento i post in anteprima, cioè se volete leggere un post di Trump in anteprima dovete sborsare $100,000. Non è poco, ma potrebbe essere anche molto conveniente, perché nella società dell'informazione sapere è potere e potere è soldini e ricchezza, e quindi Trump sabato ha condiviso questo piano a pagamento per Truth. Voi sapete che lui usa questo social network personalizzato. Si tratta di un abbonamento, appunto, fino a $100,000 al mese per le aziende, che potranno così conoscere in anteprima quanto postato sulla piattaforma dai 10 account più seguiti, tra cui quello del presidente americano, che al momento ha più di 13 milioni di follower. Il piano era emerso a luglio, ora è stato ufficializzato dall'azienda con il nome di Truth API. Guadagnare direttamente dalla vendita dei propri post rappresenta un conflitto, insomma, di interessi evidente per un presidente americano, soprattutto per le possibilità di insider trading, ampiamente facilitato da altre piattaforme come Polymarket. Gli annunci di Trump riguardano dazi, gli interventi militari in Iran e sono spesso accompagnati da grosse speculazioni finanziarie. Voi capite che interesse possono avere, appunto, gli speculatori a sapere in anteprima la posizione di Trump su alcune questioni, soprattutto di politica internazionale, e su quanto valga sulle oscillazioni, per esempio, del greggio, del petrolio. Se le attività imprenditoriali di Trump già comportavano un'incompatibilità con il suo mandato, in questi recenti sviluppi, dicono alcuni media, confermano questa tendenza. I democratici hanno sollevato la questione all'ente federale che vigila sui mercati finanziari, il cui presidente Paul Atkins è stato nominato da Trump nel gennaio 2025. Si temono manipolazioni da parte di ricchi speculatori o funzionari del governo che, grazie al pagamento, avranno accesso a informazioni riservate. La portavoce di Trump, si chiama Shannon Devine, respinge le accuse e dice: Truth API offre ai clienti un modo più rapido per acquisire dati pubblicamente disponibili su Truth Social. Chi critica non è abbastanza capitalista per comprenderlo. L'abbiamo detto, insomma, minimo dovete spendere $60,000, massimo 100,000 al mese, però c'è uno sconto, ragazzi, per chi si abbona per più di 3 anni. Quindi lui è un postatore seriale, lo sappiamo, e in mezzo potrebbe esserci qualche notizia interessante.

0: Buongiorno Radio Capital, ma secondo voi più in basso di così a livello politico americano?
1: Chi lo sa?
0: Perché vabbè, non parlo dei nostri, ma parliamo dei loro. Ma si può arrivare? C'è una roba più becera di questa? Se ne sono sentite in questi anni, ma queste sono veramente ogni giorno, cioè, ma poi un'evidenza dei fatti che nessuno si muove, nessuno fa niente.
1: Allora, sì, il messaggio è un po' più lungo, l'abbiamo tagliato, dice questa ascoltatrice, ma ci rendiamo conto che ogni giorno si fa un passo non in avanti, ma in basso, no? E Trump ci è molto abituato a questi passi. Ieri leggevo che era il 38esimo annuncio consecutivo sull'Iran, e si fa pace, vi bombardo, vi distruggo, vi stacco la testa, però poi facciamo la pace, ho trovato iraniani veramente consapevoli del trattato di pace, vi spacco la testa, vi spacco le gambe, però facciamo la pace. È tutto un continuo così di un presidente americano, veramente è cambiato il messaggio, no? E ormai alcune cose, addirittura alcune affermazioni che una volta avrebbero fatto notizia, ora non la fanno più, perché due tre volte che ripeti in qualche modo, quando vedi che Trump si muove in un certo modo, che dichiara delle cose assurde, dopo non fa più notizia. Parlavamo dell'effetto social di Trump, di quanto lui sia un postatore seriale, no? A volte lo fa, chiuso nella sua cameretta, non lo sappiamo, insomma, però mette a pagamento questi post. Chi vuole vedere in anteprima il post, i post del presidente, magari per poterci speculare, chi lo sa, insomma, o solamente per capire come va il mondo, può sborsare fino a 100.000 euro al mese. Intanto, a proposito dei social, leggevo l'ultima ricerca che certamente non ci sorprende, però va comunque in qualche modo sottolineata. Sui social prima dei 14 anni a scuola hanno voti più bassi in matematica e italiano. Uno studio pubblicato su Nature da Marco Gui, professore di sociologia dell'Università Bicocca di Milano, che già in passato si era occupato di queste questioni. Il suo ultimo studio è stato pubblicato proprio sulla rivista scientifica insieme ai colleghi dell'Università di Brescia. Il team da lui diretta ha lavorato per trovare una dimostrazione analitica di come utilizzo precoce dei social possa essere dannoso soprattutto nel rendimento in ambito educativo. Hanno raccolto tutti i dati del scolastici su 5.000 studenti tra i 7 e i 16 anni che nel nord Italia, incrociando le risposte fornite attraverso questionari con punteggi ottenuti nei test standardizzati invalsi, quindi italiano, matematica e inglese. Tra le informazioni richieste ci sono il contesto sociale, il percorso formativo, appunto l'utilizzo dello smartphone e dei social, e i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: chi aveva già un account personale sui social alle scuole medie, utenti precoci considerati così, e chi invece ha iniziato a utilizzare le piattaforme dopo i 14 anni, dopo l'inizio delle scuole superiori. E 14 anni è infatti l'età minima prevista in Italia per iscriversi autonomamente, non lo sapete. Dopo aver analizzato i risultati, i ricercatori sono giunti a diverse conclusioni. La prima, la più importante, è che l'uso precoce dei social media esercita un effetto negativo statisticamente significativo sui punteggi di competenze in italiano e in matematica. Quindi questo è stato dimostrato a livello scientifico. In particolare, prima avviene l'esposizione, più marcato risulta l'effetto negativo. Per capirlo si è partiti dalla quinta elementare, quando tutti gli studenti non avevano accesso ai social media. Da qui si è monitorata la divergenza delle traiettorie e del livello di competenze dei due gruppi. Cioè, arrivati alle medie, si vede notevolmente chi continua a non avere i social e quindi ha un certo tipo di progresso scolastico, e le competenze peggiorano nettamente invece per chi ha aperto un profilo attivo sui social. Sono dati naturalmente che in parte conosciamo, ma che forse è sempre meglio ripetere, no?

5 su Radio Capital. Abbiamo spesso parlato sia qui a Breakfast Club che in Pizza Surgelata con Mattia Feltri di rieducazione, no? Di riattivazione di percorsi per chi è detenuto o ex detenuto, perché lo sappiamo, chi entra in carcere e poi non fa niente, quando esce probabilmente si mette di nuovo a delinquere. I dati parlano chiaro. Adesso c'è questo esperimento, questo progetto in Puglia, che è il primo progetto d'Italia, con 14 detenuti che fanno i bagnini, arrivano i carcerati sulla spiaggia e dice: aiutiamo le persone e le persone aiutano noi. Lungo le spiagge del Salento è stato avviato Io Salvo, che è questo progetto delle seconde possibilità, unico in Italia, punta alla loro rieducazione, al reinserimento sociale e lavorativo. Sono stati assunti con contratto nazionale in 8 lidi privati e in un agriturismo. Dalla cella alla spiaggia, ogni giorno prendono l'autobus per raggiungere i vari stabilimenti: San Foca, San Cataldo, Torre Chianca, sono alcune delle destinazioni a cui sono stati assegnati i detenuti. Poi tutte le sere fanno ritorno nel carcere, il carcere di Borgo San Nicola. Uno di loro è stato trasferito a Taranto in regime di semilibertà, sentono di aver fatto qualcosa di buono. Oggi la stampa raccoglie varie storie, come quella di Antonio, che ha scontato prima 9 anni, poi è stato nuovamente arrestato con una pena di altri 10, ha un figlio 17enne. Quello che più mi pesa è la lontananza da lui e dalla mia famiglia. Ho preso a cuore questa esperienza formativa anche per avere un futuro quando uscirò. Per chi ha offeso lo Stato e commesso crimini pesanti, commenta Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali, è un riscatto molto forte. Oggi lavorano su un bene dello Stato. E molti nel giorno libero comunque raggiungono ugualmente gli stabilimenti per continuare la fase addestrativa. Guadagnano 50 euro al giorno per 36 ore settimanali. Durante la pausa pranzo ne approfittano per una nuotata, perché anche questa è terapia. E poi vivono in contatto diretto con i vacanzieri. Molti conoscono la loro storia e non hanno pregiudizi. Con i bambini hanno instaurato un rapporto di fiducia, con gli anziani sono protettivi e spesso li accompagnano in acqua. Insomma, ci sono tante storie, come quella di Michele, che è entrato in carcere a 18 anni, ora ne ha 37. Non mi sono mai sentito giudicato dai clienti, anzi qualcuno mi ha promesso che una volta uscito un domani mi aiuterà. Beh ragazzi, da tutti i progetti di reinserimento questo è veramente uno dei più interessanti, no?

0: tu.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
2: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago.
4: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.36 Radio Capital Breakfast Club con Andrea Lucatello, siamo insieme fino alle 9. Si è parlato forse non abbastanza in questi giorni del terremoto che ha colpito i campi Flegrei, tantissima paura e tante persone che hanno dovuto abbandonare anche la propria casa, perché comunque sia ci sono stati dei danni rilevanti. Ne vogliamo parlare questa mattina con un esperto, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno a voi.
0: Caro Mario, la Procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei. Insomma, crolli ci sono stati. Qualcuno comincia a dire sì, ma lì è piena di... è una zona abusiva, ci sono tante case abusive. Come possiamo inquadrare quella situazione nei campi Flegrei, Mario?
1: Ma allora, da un punto di vista geologico, la situazione ormai è chiara. Lì sotto c'è una colonna magmatica alla cui testa ci sono dei fluidi, gas e altro, che spingono e innalzano il terreno. Questo è il bradisismo adesso. Quindi non c'è, secondo gli esperti, pericolo di un'eruzione, cioè del magma che si muove, ma invece sarebbe questa colonna di gas, di fluidi. Quindi diciamo il fenomeno è meno grave di un'eruzione, che lì sarebbe esplosiva e catastrofica, ma comunque preoccupante. E qui viene il secondo motivo, oltre diciamo all'instabilità geologica, e cioè quello che si è costruito troppo in mare e anche abusivamente, perché la pericolosità è la caratteristica geologica, cioè che può avvenire un'eruzione, che il posto sia effettivamente da un punto di vista geologico soggetto. Poi tutto diventa più vulnerabile, perché noi esponiamo dei beni e delle persone a un rischio che potrebbe essere più contenuto se ci fossero state meno persone, intanto per cominciare, perché negli ultimi decenni c'è stata una corsa ad abitare i campi Flegrei, meno cari di Napoli, bellissimo posto, dunque. E poi se queste case fossero adatte a resistere ai terremoti, e invece anche per terremoti di magnitudo relativamente inferiore a 5, non dovrebbe succedere proprio niente, registriamo crolli. Al di là del fatto che crollano anche delle pareti rocciose, perché l'Italia è fatta così, è fatta anche di rocce che sono fragili o spaccate, fratturate, quindi è più disposte a crollare. Come pare che in sintesi sia questo, cioè una situazione geologica particolarmente significativamente

0: carente, cioè carente, voglio dire, giovane, attiva, ecco, un paese geologicamente giovane, attivo in Italia, e un costruito che non è adeguato a questa situazione. Con una situazione del genere avresti dovuto essere molto più attento nelle costruzioni, ecco.
1: Indubbiamente, ieri abbiamo assistito anche a delle proteste dei terremotati di Pozzuoli all'arrivo del ministro Giuli. Quanto sono giustificate queste proteste in una situazione, appunto, come dicevi tu, quando si è costruito, certo, tutta l'Italia, diciamo buona parte dell'Italia può essere considerata magari a rischio sismico, a rischio terremoto, però lì in particolare le persone sono consapevoli del posto che stanno abitando, Mario?
0: No, secondo me no, tant'è vero che chiedono di essere salvaguardate, ma lì, diciamo, l'opera da fare è quella di rimettere a posto le strutture, le infrastrutture e anche le abitazioni. Questo deve essere anche una scelta del cittadino che vi abita, non mettersi ad abitare in zone pericolose, non mettersi a farlo abusivamente e spendere per riadeguare la costruzione. Ora, non è che ci vogliono sempre i milioni, nel senso che anche delle chiavi infisse nelle pareti, delle chiavi, voglio dire, delle aste di ferro infisse nelle pareti e poi tirate, tengono solidale la costruzione con i solai, cioè le mura, le pareti con i solai, e impediscono i crolli. Questo costa, mi pare, forse 150-200 euro al metro lineare, è una cosa che possiamo fare tutti. Fatemi dire una cosa un po' scomoda: se tu invece scegli per prima cosa la cucina da 10.000 euro, secondo me non hai fatto una scelta corretta in quel posto lì. In quel posto lì ci dovrebbero stare molto, non dovrebbe essere dedicato a parco, alla visita, al turismo, al fatto che ci vai temporaneamente, non all'insediamento, perché prima o poi lì un'eruzione ci sarà.
1: Ecco.
0: E quando ci sarà, quella che sarà l'evacuazione andrà chiamata meglio esodo, perché vorrà dire che lì non si ritorna se l'eruzione sarà catastrofica come potrebbe essere.
1: Si andrà via e anche di corsa per non tornare mai più. Mario Tozzi,
0: esatto.
1: Certo, grazie per essere stato con noi stamattina su Radio Capital. Ciao Mario, buona giornata.

Giovanotti alle 8.45 su Radio Capital, che fa caldo, lo sappiamo, non ne vogliamo più parlare forse. Sì, ne possiamo parlare perché c'è una notizia che riguarda un po' gli spostamenti, i cambiamenti anche per chi lavora nei cieli, i piloti a lezione di clima estremo. Ne parla oggi La Stampa. Malpensa cambia la formazione, tempeste o raffiche di vento, ora accade anche in Europa. Temporali che esplodono in pochi minuti, raffiche di vento che cambiano improvvisamente direzione, turbolenze sempre più intense. Quello che fino a qualche anno fa sembrava uno scenario riservato alle rotte tropicali, oggi può accadere sopra le nostre teste. Da Malpensa a Fiumicino, da Genova agli altri aeroporti europei, gli equipaggi si trovano sempre più spesso a gestire fenomeni difficili da prevedere. Il più insidioso è il wind shear, una variazione improvvisa della direzione e dell'intensità del vento che può compromettere decollo e atterraggio. Dice: anche se voliamo in Europa, ci addestriamo con le stesse turbolenze che ci sono sull'Oceano Indiano, spiega il pilota Alessandro Matteoli. E quando sono arrivato a lavorare a Malpensa nel 2007 abbiamo iniziato a registrare i primi cambiamenti importanti, all'inizio erano episodi occasionali, poi sono diventati sempre più frequenti, un'evoluzione insomma che ha cambiato anche il modo di gestire, no? In cui vengono preparati gli equipaggi. Ma come si impara a gestire l'emergenza? Insomma, c'è tutta una fase importante con i simulatori, non è un volo reale naturalmente, ma la pressione per chi ha i comandi è la stessa. In un settore dove le compagnie competono per passeggeri e rotte, sulla sicurezza si lavora insieme, dicono gli esperti, è molto importante. Per decenni l'addestramento si è basato su scenari standard uguali per tutti, oggi il principio è cambiato, si preparano gli equipaggi alle situazioni di emergenza nell'attività quotidiana, è il metodo che trasforma ogni evento fuori dall'ordinario in una lezione. Quindi di fatto insomma possiamo stare forse anche più sicuri, per noi che vogliamo o per chi ha più paura, perché ora i piloti sono addestrati anche per questo.

0: Dottor Lucatello, ti ci vuole bene.
1: Grazie.
0: Tanti auguri di buon compleanno. E sì, bisogna parlarne dei cambiamenti climatici,
1: sì,
0: e rompere i coglioni ai politici e votare solo quelli che intendono fare cambiamenti seri. Un abbraccio, Silvia di Modena.
1: Grazie Silvia, grazie degli auguri, grazie a tutti quelli che insomma hanno mandato un messaggio stamattina di auguri, messaggi molto molto molto carini, davvero mi avete emozionato. Cosa succederà adesso? Naturalmente per me ultimo giorno di lavoro, un piccola pausa. Da domani ci sarà la nostra Imma Baccelliere che vi intratterrà dalle 7 alle 9, poi arriverà il principino Riccardo per un giorno e mezzo, due giorni, tre giorni, non abbiamo capito bene, insomma comunque darà un po' di sollievo a Imma, e poi dopo ancora Imma, ancora Imma, ancora Imma, fino al 31, perché poi il 31 agosto si riparte tutti insieme per le nuove puntate di Breakfast Club.

0: Parli di Mabacelliere e casualmente spunta Luca Carboni. Bologna è una regola, alle 8.57. Ragazzi, io mi congedo qui. Ci ritroviamo tra qualche giorno, insomma. Intanto passate buone ferie, siete in buone mani. Grazie Sergio Martelli, un abbraccio a tutti voi.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Parlane subito. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Lavori ma vorresti laurearti?

0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Nella notte raid aerei russi, attacchi di droni ucraini, Mosca ha fatto una vittima a Sumy, città vicina al confine orientale, e una a Mykolaiv. Sono 5 invece i morti causati da un veicolo senza pilota nella regione della capitale russa. Sull'Ucraina, in particolare sugli aiuti militari, si discute nel centro-sinistra. Sulle armi faremo decidere agli italiani con le primarie, ha detto qualche giorno fa il presidente dei 5 Stelle Conte. Al TG3 replica la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete.
1: Un operaio è morto sul lavoro in provincia di Napoli. Il 54enne si stava occupando della muratura di un balcone a Ercolano quando ha perso l'equilibrio e è precipitato dal quarto piano. E sono indagati i datori di lavoro dell'operaio morto in provincia di Brescia. Il 40enne ha avuto un malore a Trenzano, stava lavorando su un tetto alle 15:30 nonostante l'ordinanza della regione Lombardia che vieta il lavoro nelle ore più calde. La procura di Brescia indaga per omicidio colposo. L'assegno di inclusione ha più di 1 milione di famiglie, tra queste 250.000 hanno minori a carico. Secondo l'INPS, dall'introduzione del sostegno per i fragili ne hanno beneficiato 2 milioni e 400.000 persone, solo a giugno 690.000. L'importo medio dell'assegno è di 672 euro. La cocaina in spiaggia tra i bagnanti. Negli ultimi giorni quasi 2 tonnellate di droga sono arrivate sulla riva nella provincia di Setúbal, in Portogallo. Secondo gli investigatori, i panetti di cocaina trascinati dalla corrente sono parte del carico gettato in mare da un gruppo di trafficanti durante un inseguimento con le forze dell'ordine circa 10 giorni fa. Prossima edizione di Capital News alle 10.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

città. Sai che alla fine ce la siamo scelta proprio come sigla, così ieri avevamo cominciato parlando delle città ovviamente che a agosto si svuotano. Ieri non era stato così, almeno per quello che riguarda Roma, quando siamo arrivati verso la radio io e Umberto Mattia che è in regia. Poi invece stamattina devo dire che cominciate ad andare in vacanza, invece mi fa piacere, molto piacere essere con voi fino alle 12 per questa supplenza con sentimento estiva. E stamattina ovviamente ho ascoltato Andrea Lucatello, molti auguri a te. È partito il Breakfast Club con i Pink Floyd con Another Brick on the Wall. Allora, lo so bene perché Radio Capital ha degli speaker che sono abbastanza di squadra, devo dire, cioè ci si vuole molto bene, è difficile che ci sia invidia. Sulle canzoni e soprattutto su quella di apertura un po' di rosicata c'è, e allora con questo Life on Mars ci siamo riscattati subito, perché secondo me può competere alla stragrande. Allora, siamo insieme fino alle 12. Se volete mettervi in contatto con noi, 342 342 2190 è il solito numero per i vostri messaggi. In regia c'è Umberto Mattia, che devo dire preziosissimo, Samuela Carta in redazione, Veronica Di Pietrantonio che ci dà una mano, e noi cominciamo a tenerci allegri. Vedo dall'altra parte del vetro Andrea Lucatello, quindi alzati pure in piedi, che oggi è il giorno in cui ti celebriamo tutti. Vieni di qua, va.

0: anche il pezzo giusto, Beyoncé Morning Dew Donk su Radio Capital, il pezzo giusto perché l'ha fatto uscire a sorpresa a distanza di 2 anni dall'ultimo disco, scritto e prodotto con Pharrell Williams, ha aperto il conto alla rovescia dei 60 giorni per il compleanno di Beyoncé, che celebrerà con la ristampa di Birthday, e quindi dobbiamo fare gli auguri a qualcun altro noi.
1: Bene, sono commosso, posso dire? Mi sento come la statua lignea che viene portata in barca sul Tevere alla festa di Noantri. Vengo portato così.
0: Ma sai
1: giro
0: perché?
1: Per tutta la radio.
0: Perché è un bel giro di boa, Tu l'hai dichiarato, quindi si può dire, non sono maleducata, sono 60.
1: 60 anni, sì, sembra ieri, che erano 59.
0: E senti, 60 e non sentirli. Allora, Lenny Kravitz, che ti fa gli auguri adesso, fa parte del club dei sex symbol, che quando incappi in uno di quei video, di quei reel sui social, dove dicono 60 anni a chi, ci sono Lenny Kravitz, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp.
1: Mi sento uno schifo.
0: Keanu Reeves e no! Mettiamo anche te, Luca.
1: Grazie.
0: Tello.
1: E Gualtieri. Lenny Kravitz e Gualtieri hanno la stessa età come la mia.
0: Sì.
1: 60 anni.
0: Secondo me non lo mettono nel reel Gualtieri adesso. Dice, con tutto il rispetto.
1: Questo, possiamo fare un po' di shaming.
0: Neanche i fan attempati dei lavori in corso.
1: Posso ringraziarti? Perché mi hai fatto veramente un regalone. Chi lavora in radio sa benissimo quanto io ami la musica, quanto è importante per me avere i vinili ogni giorno a portata di mano. Queste, se fossi io, che ne so, un mix o un De Gennaro. E invece, essendo cresciuto a pane e mericacciola, guarda qua, mi rivolto e ci sono qui 5 bottiglie.
0: Allora, 2 cose da dire. La prima, che sono entrata in enoteca, a me abbastanza sconosciuta, nel senso che poi io bevo poco e bevo solo rosso. Quindi ieri ho chiamato i rinforzi, ho detto cosa regaliamo ad Andrea.
1: Grazie.
0: E ho avuto la soffiata. Quindi una volta che uno che non è abituato entra in enoteca e la sa, cioè sa che cosa sta per fare, impazzisce, capito? Volevo portarmi a casa tutto.
1: Sì, grazie, è veramente il vino preferito e Mary Cacciola lo sa bene, insomma, quindi ti ringrazio. Anche pronto per fare lo spritz, vedo.
0: Certo.
1: C'è una componente già.
0: Non ho sbagliato.
1: Tipo, guarda,
0: di spritz.
1: Ti ho gonfiato anche il palloncino.
0: Grazie Andrea. Allora, parte oggi la petizione per inserire Andrea Lucatello ufficialmente all'interno dei Sex Symbol sessantenni. Sì, certo. In quanto sex symbol di Radio Capital, e do questa notizia, che non è una fake, con la certezza di non venire smentita, perché una volta in cui ho provato ad avvicinarmi, nel senso che forse c'è

0: abbiamo commentato in onda con te, che era molto affettuoso. Sono arrivati un numero di messaggi che ho scritto, cercato Mettiti in fila, c'è un distributore di numeretti.
1: È Lucatello, Mettiti in fila.
0: È arrivata lei, che io credo di non averli visti neanche quando parliamo appunto di sommi sistemi tipo Brad Pitt, George Clooney,
1: pazzesco,
0: eccetera.
1: Pazzesco.
0: Vai fortissimo, vai via come il pane, Lucatello.
1: Infatti vado via adesso, vado via. Flavia.
0: Allora guarda, ti do il tempo,
1: Sì.
0: Ti do il tempo giusto,
1: sì,
0: giusto il tempo di un pezzo,
1: sì,
0: per riflettere un attimo.
1: Ma devo rimanere?
0: No, rimani un attimo, perché la domanda per quello che arriva ai 60 anni, e ti assicuro che l'unica alternativa era molto peggio, so se hai riflettuto, c'hai riflettuto sull'argomento, ecco, è che c'è tanta saggezza, c'è una vita vissuta e ti chiederò conto di questo vissuto.
1: Che miseria.

0: Mine, questo mio vecchio cuore, caro Andrea Lucatello, che oggi festeggi i 60 anni, inserì partito ufficialmente il movimento per l'inserimento di Andrea Lucatello tra i sex symbol sessantenni. Sì. Ma abbiamo avuto tantissime adesioni, c'è chi scrive io sarò la prima firma, c'è chi scrive ho firmato, va. Dimmi dove.
1: Certo. Sì, Flavia, sono d'accordo con te per quanto riguarda Lucatello.
2: Sì.
1: Perché Lucatello è un mix di tutto, intelligenza, ironia.
0: Capito?
1: Avvenenza. È un concentrato di pomodoro, di tutto, quindi come può non piacere?
0: Dai, allora,
2: è come il maiale, non si butta via niente, si prende tutto.
0: Senti,
2: giusto.
0: Allora, prima di mandarti ovviamente a festeggiare
2: dopo queste 5 bottiglie me le devo bere tutte stamattina.
0: Ci sono festeggiamenti che dureranno credo per 3 giorni come succede per i reali, ma qualcosa avrai imparato a 60 anni, perché di solito quando si arriva a una certa si dice vorrei tornare indietro, no. ma solo con la consapevolezza che ho acquisito fin qua.
2: Ma
0: quindi, se tu oggi dovessi, regalaci una perla di saggezza, almeno sono serviti a qualcosa questi 60 anni.
2: Ma io mi sveglio la mattina, nemmeno mi ricordo che ho fatto ieri, ti pare che posso?
0: Se dovessi dire al Lucatello ventenne, se dovessi dargli un consiglio, dire qualcosa che hai imparato poi durante il percorso, cosa diresti?
2: Grazie Flavia.
0: Scusa, ho detto percorso, potete chiamare, sì, chiamate il giudice, c'è cioè il penale, l'ergastolo, lo prendo.
2: Perché
0: vabbè.
2: Percorso?
0: Per il termine percorso non mi manda fuori di testa, sì.
2: Non bisogna mai dirlo. No, che dire, non lo so, ho usato poco a 20 e di più a 50.
0: Era
2: magari
0: meglio
2: si poteva fare il contrario, insomma, osate.

0: non aspettate.
1: Bene, allora al grido di osate, Andrea, mamma, ti mandiamo a
0: festeggiare. Mi hai veramente fatto felice, un compleanno particolare, grazie Flavia.
1: Ma grazie a te, grazie di esistere. Adesso metto un bel video su Instagram.

0: alla chitarra Jimmy Page.
1: Ai fiati, Kool & the Gang.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Volkswagen.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Vincitane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Capital, questo è il Capital Summer e attenzione, astrofisici, astronomi, astrofili, perché vale anche per gli astrofoli, domani giornatona. Lo diciamo adesso perché accadrà alle 8:35 ora italiana, quando il Falcon 9 colpirà la Luna. Cos'è il Falcon 9? Il Falcon 9 è un razzo di SpaceX, che è quel lanciatore ormai molto noto per mandare un paio di volte alla settimana nello spazio dei carichi utili di diverso genere, non solo quelli americani. E cosa succederà domani a quest'ora? Che a differenza di quando con la Luna impattano dei grossi meteoriti o asteroidi, che non sappiamo assolutamente quali siano le caratteristiche, domani alle 8:35 si sa quale massa, di quali dimensioni, con che velocità, in che orario e luogo avverrà l'impatto con questo Falcon 9. Cosa significa? Che è un'opportunità che gli astronomi, astrofili e astrofisici all'ascolto conoscono benissimo per studiare cosa succede quando qualcosa impatta la Luna, e non è un impatto delicato perché è come se 3 tonnellate di tritolo le si scagliassero contro. In questi casi succede non solo che si crea ovviamente uno dei tanti crateri lunari, ma poi c'è una propagazione delle onde sismiche sulla Luna e una nuvola di terreno lunare che poi si espande, che è difficilissimo studiare perché quando arriva il meteorite, per esempio, sì, sta arrivando, ma non c'è questa possibilità così esatta di vedere cosa succede, per cui sono schierati, c'è un team enorme ovviamente di astrofisici, ma poi anche gli astrofili, quelli dotati di mezzi tecnici per vedere questi fenomeni, potranno osservarlo. Quindi, se siete tra quelli, domani mattina alle 8:35 controllate bene che poi ci fate sapere. Noi invece domani mattina alle 8:35 dove saremo? Perché io mi sono chiesta, ma l'impatto non sarà poi così immediato qui da noi, ma alle 8:35 dove sarò? Io in macchina. Voi?

Dicevamo Zanzare, Santa Marea su Radio Capital, questi quattro ragazzi siciliani che abbiamo avuto modo di conoscere dal vivo durante gli eventi di Capital, e veramente penso che sentiremo molto a lungo parlare di loro. Io personalmente sono una fan dei Santa Marea. Allora, non so se avete dato un'occhiata al video che ha postato Donald Trump insieme a un bel messaggio in cui lo si vede vincere un torneo di golf. Il torneo di golf è quello che si svolgeva nel New Jersey, a una sessantina di chilometri a ovest di New York. È il Trump National Golf Club, quindi è suo, ça va sans dire, e Trump ha annunciato la sua vittoria scrivendo un bel messaggio in un post dove diceva: grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato, io ho vinto, sono davvero onorato, dal momento che a differenza del resto del gruppo ho pochissimo tempo per esercitarmi, io sono concentrato come sapete su molte altre cose, ma si chiama talento, io ce l'ho e loro no. Allora, questo ovviamente il video della pallina che andava in buca ha fatto il giro del web e gli utenti si sono scatenati. Al 100% quella pallina da golf è telecomandata. Mi sono incuriosita e sono andata a vedere effettivamente, pur non essendo un'esperta, e se guardate la pallina a un certo punto si ferma, cioè va verso la buca, poi si immobilizza, dopodiché riparte e va in buca. Allora, quella specie di rimbalzo non è normale, scrivono gli esperti di golf, e quindi si sospetta che ci sia qualcosa che abbia guidato la pallina, anche perché non sarebbe la prima volta, nel senso che tempo fa era uscita la notizia, perché anche qui un video era diventato virale, di un caddy che faceva scivolare la pallina in una zona libera e permetteva a Trump di uscire da un'area sabbiosa e poi di andare avanti e fingere che quella pallina fosse la sua e giocarsi bene la sua partita. Certo, per un politico c'è il boomerang, cioè da un lato, se fai vedere che sei un vincente, che è un po' la cifra che cavalca molto Trump, poi le persone dicono: ah sì, vincente. Dall'altra però, se dietro si rubacchia un po', come dire, non diventa utile alla causa, perché spostare la palla così tante volte accade a quelli che poi vengono soprannominati Pelé, ed è il caso di Trump. Non lo sapevo, ma ho visto che quelli che sono ovviamente appassionati di golf e che seguono le sue gesta e le sue vicende, anche perché a lui piace molto pubblicarle, gli hanno dato questo bel soprannome, il Pelé del golf.

0: Sleeping Satellites su Radio Capital, prima Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, e si parla del video di Trump. Allora, mi sono chiesta, io che non sono una golfista professionista, anzi tra l'altro non ho mai giocato a golf in vita mia, a parte quando ero piccola in quei piccoli campi per bambini, come mai mi avesse ipnotizzato così questo video del presidente Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che va in buca, posta il video di questa sua vittoria a un torneo di golf, e ho visto che siete in parecchi però a essere rimasti ipnotizzati, perché si dice che la pallina potesse essere in qualche modo telecomandata. Si vede la pallina, il tragitto verso la buca, poi si vede la pallina proprio fermarsi come se fosse più pesante di quello che avrebbe dovuto essere, e poi dopo prosegue il suo cammino. Sono arrivati un numero di messaggi di gente che ha visto il video, quindi è già virale, al 342-342-2190, dove mi scrivete: pare assolutamente telecomandata, l'ho detto dal primo secondo, Trump per quello si è comprato un campo suo per poter barare sul campo, e se ancora non l'avete vista, insomma, date un'occhiata. Però si discute molto su che cosa poi, quali conseguenze abbia il fatto di postare questi video che poi diventano opinabili dal punto di vista della condotta, perché se bari a golf poi nella vita che cosa fai?
1: Avevo letto anche tempo fa, ed è vero, che seppellì sua moglie, la sua prima moglie in quel club di golf, lo fece diventare appunto una tomba di famiglia per non pagare le tasse, sì, per un'agevolazione fiscale.
0: Ecco, e in effetti sì, cioè adesso quale fosse l'obiettivo, però è vero che è successo, era stata una notizia che era andata piuttosto in giro, come sta andando molto in giro il libro che ha scritto Rick Riley, che è un giornalista americano, commentatore sportivo, e che ha dedicato al tycoon del golf un libro col titolo un po' poco lusinghiero, perché lo chiama Commander in Chief, che è un gioco di parole tra comandante in capo, Commander in Chief, e poi la traduzione italiana di Chief, che sarebbe imbroglio, quindi una sorta di comandante dell'imbroglio, dove racconta proprio di cosa succeda poi sul campo da golf quando gioca Donald Trump. Si vede che da piccolo non gli spiegavano che è bello partecipare e che c'è un fair play sportivo, ma che la cosa più importante è sempre solo vincere.
2: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: Va come mi casca a fagiolo, Vasco Rossi, la verità su Radio Capital alle 9:56 minuti, sia per quel che riguarda appunto il video che avete commentato e state continuando a commentare in tanti via messaggio di Donald Trump che gioca a golf e l'ultima pallina che è andata in buca, ma arriva un messaggio che mi spiazza e voglio leggere solo quello. Il messaggio è di Giulio, che a proposito della verità scrive: Francesca, ti amo da 30 anni, da quando eravamo al liceo. Non sei mai stata mia, eppure lo sei sempre stata. Mi innamoro di te ogni volta che ti penso e spero di poterti amare anche per i prossimi 30 anni e oltre. Allora, fermi tutti, perché qua siamo di fronte a confessione d'amore mai fatta. Cioè, sono quelle cose che tu per la vita ti porti dentro, un sentimento per una persona che ogni volta che la vedi dici: ma sì, proprio vorrei un giorno, però quel giorno, se uno non glielo dice, non arriverà mai. Quindi non vorrei darti la ferale notizia, Giulio, però qua o glielo diciamo, a meno che non ti abbia già rimbalzato a suo tempo, e allora lì siamo di fronte a un'altra fattispecie di sentimento. Però se non gliel'hai mai detto, e dai, che la vita è breve.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro, e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Oggi riunione straordinaria dei ministri.

0: Ministri dell'Interno dell'Unione Europea dedicata all'emergenza migratoria a Ceuta, mentre continua lo scontro diplomatico tra Madrid e Roma dopo le critiche del ministro degli esteri spagnoli che ha detto l'Italia non è all'altezza nella gestione della crisi. E oggi il Consiglio dei Ministri esamina la proroga dello sconto sui carburanti, scadenza tra due giorni, con l'ipotesi di ricorrere al meccanismo delle accise mobili. Al Ministero delle Imprese prendono il via i tavoli tecnici sul futuro dell'ex Ilva. E alla Camera torna al centro il caso dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Dopo lo stallo registrato ieri, la Giunta per le autorizzazioni dovrà decidere sull'accesso alle chat legate all'inchiesta. Indagati a Brescia i datori di lavoro per la morte di Maurizio Trenta, carpentiere di 40 anni deceduto in seguito ad un malore. Lo scorso venerdì stava lavorando sul tetto di un'abitazione quando si è sentito male ed è morto. L'inchiesta è stata aperta perché l'uomo stava lavorando al di fuori dell'orario consentito dalla legge anticaldo varata dalla regione. E prosegue proprio l'ondata di afa che interesserà gran parte del paese almeno fino a venerdì. Restano elevate le temperature in quasi tutte le città monitorate, con 25 capoluoghi in bollino rosso. Arrivano i dati Istat sul numero degli stranieri entrati in Italia nel 2025. Diminuiscono anche le fughe all'estero degli italiani, ma negli ultimi 6 anni il Sud Italia ha perso più di 150.000 laureati. Imma Baccelliere.
1: Sono 440.000 le persone straniere arrivate in Italia nel 2025, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei cittadini stranieri registrati proviene dal Bangladesh, in crescita anche gli ingressi irregolari dal Marocco. Il saldo migratorio quindi resta positivo. È più alto il numero degli ingressi rispetto a quello delle partenze. Nel 2025 hanno lasciato il paese 144.000 persone, un calo del 20% rispetto al 2024. Tra gli italiani in fuga dal paese, la metà parte dalle regioni del nord. Nel sud, alto il numero dei migranti interni. Negli ultimi 6 anni sono stati 150.000 i giovani laureati tra i 25 e i 34 anni che hanno abbandonato il sud Italia.
0: In rialzo in tutta Europa la seduta di scambi in borsa, per a Milano è record sopra i 53.000 punti, l'indice segna più 1,06%. Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Come un'ossessione, strana a te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

10:07, siamo rigorosamente in diretta, io sono Flavia Cercato, in regia Umberto Mattia, in redazione Samuela Carta e saremo qui insieme fino alle 12. Allora, il collegamento tra Jim Morrison dei Doors e i numeri è quello purtroppo del 27, nel senso che esiste il club dei 27 ed è quello che riguarda tutti gli artisti, i gruppi, i musicisti, insomma, famosi che sono passati a miglior vita all'età di 27 anni. Sono nomi grossissimi perché vanno, cominciamo con quello più doloroso per me, cioè Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a Brian Jones, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Jim Morrison, e il numero 27 non porta benissimo, diciamo, nel mondo della musica. Ma perché ne sto parlando? Perché è uscito un articolo molto interessante su Didi Repubblica che parla proprio dell'ossessione dei cantanti per i numeri e come si spiega questa ossessione. Allora, Beyoncé per esempio avrebbe il numero 4, Taylor Swift il 13 in barba a qualsiasi scaramanzia, mentre John Lennon aveva il 9. Il 9 era il numero che secondo lui lo perseguitava, coincideva con quella della sua data di nascita perché era nato il 9 ottobre del 40. Poi diceva che l'autobus che lo prendeva, che prendeva per andare a scuola da piccolo, era il 72, quindi 7 più 2 9, già qua ci stiamo un pochino allargando. Poi ritornava quel civico nell'indirizzo di sua mamma, nelle lettere della parola Liverpool, la sua città d'origine. Diciamo che è andato a contare un po' tutto, perché quando ti fissi su qualcosa poi dopo dici va, vediamo un po', perché, e lui era convinto appunto che questo nome, questo numero non gli portasse bene, che fosse molto dominante negli eventi della sua vita. E la data del suo assassinio, che è l'8 dicembre del 1980, per alcuni, per i fan più sfegatati, sarebbe avvenuta il 9 in realtà, perché per questioni di fuso orario, visto che lui si trovava a New York, in Inghilterra sarebbe stato il 9 dicembre. Non lo so, il rapporto della musica con i numeri è una storia lunghissima e divertente anche, secondo me, andare a vedere quali siano poi le ossessioni degli artisti che ci piacciono. La cosa che mi ha un po' spiazzata è che si dice che il numero 9 sia, quando si trova dominante nella vita delle persone, lo leggo su questo articolo appunto di Repubblica, si ha la tendenza a farsi dei grandi nemici. Succede che spesso queste persone vengano ferite o uccise, che nel caso di John Lennon confermerebbe la teoria, anche nella battaglia dell'esistenza, quindi anche in modo metaforico. Allora, il 9 giugno è il giorno del mio compleanno. Il 9 ottobre è la data di matrimonio dei miei genitori. L'interno della mia casa di famiglia è il 9. Il civico della casa dell'indirizzo

adesso, dove ho costruito una nuova famiglia, è sempre il 9. Se inizio a sommare i numeri, allora la mia data di nascita è 9, quindi ci sta. 6 che è il rovescio del 9, 1971, e non sei una signora, dichiari la tua data di nascita, sì, non me ne può fregare di meno. 1, 7 più 1, cioè il 9 già c'è, poi c'è il 7 più 1 più 1, cioè se andiamo così trovo 9 ovunque adesso che mi si è accesa la lampadina, e sono anche un po' preoccupata, amici belli, quindi facciamo una cosa, vi do un bel numero di telefono, e chiediamo cose a chi ne sa un po' di più. Se anche voi avete trovato che un numero nella vostra vita sia particolarmente ricorrente, scrivetelo adesso al 342 342 2190. Se pensate

0: su Radio Capital. Allora, mai pensavo che una lampadina che si fosse accesa a me, su una cosa a cui non avevo mai pensato, fosse uguale per così tanti di voi, nel senso che arrivano messaggi sul numero che un po' vi sembra che ricorra nelle vostre vite, ma il numero 9 se la spadroneggia. Allora, io seguo sempre molto volentieri una persona che si occupa di astri, di numeri, e lo fa in una maniera estremamente piacevole, schietta, colta. La trovate su Instagram sotto lo pseudonimo di Una buona parola per tutti, che mi piace molto. Lei è Chiara Viola, buongiorno e benvenuta, detta Ginny ovviamente. Ciao Ginny, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, sai che non pensavo, perché quando si parla di numeri c'è chi ci crede molto alla scaramanzia, quello mi porta fortuna, quello mi porta sfortuna, c'è chi proprio non gliene può fregare di meno, ma il numero di persone che sono nate il 9, a cui, per cui ricorre il 9 nelle loro vite, sono tantissime. Effettivamente sto numero che simbologia ha?
1: Allora, tu considera che intanto la numerologia è un linguaggio di simboli, quindi i numeri in questo caso vengono vissuti non per la loro quantità che esprimono, ma per la loro qualità simbolica. I numeri principali vanno dall'1 al 9, poi ci sono anche numeri speciali, quindi il 9 è l'ultima delle cifre singole e quindi ha proprio una simbologia da un lato di chiusura, di fine, di lasciare andare, quindi più

0: malinconica, dall'altro invece è proprio il numero della spiritualità, del pensiero visionario, creativo, cioè di chi si distacca dal materico quotidiano e si innalza proprio ad un pensiero più visionario, più artistico, più sensibile, più profondo, più spirituale e qualche volta anche ovviamente più malinconico e sensibile.
1: Ecco, scusa
0: modo.
1: Ginny, perché ci stai un po' risollevando. Noi col numero 9 che ricorre nella vita, quando abbiamo letto in quest'articolo appunto che il 9 quando è dominante significherebbe una tendenza a farsi grandi nemici, ad essere feriti anche in maniera metaforica nella battaglia l'esistenza, ci siamo un po' preoccupati, possiamo stare
0: no,
1: più tranquilli.
0: Ma certo, allora i numeri così come i segni zodiacali e i pianeti non sono mai solo positivi o solo negativi, tutti hanno delle zone di luce e delle zone di ombra, cioè dei pregi e dei difetti, diciamo, no? Quindi il 9 da un lato può essere un numero, per esempio quando ricorre tanto nella vita, è un numero che magari ci distacca dalla realtà e quindi ci rende meno pratici, meno pragmatici, però è un numero che ci porta ad essere appunto molto più sensibili, molto più profondi, e infatti lo ritroviamo spessissimo negli artisti piuttosto che nelle persone anche più spirituali.
1: Certo,
0: proprio,
1: Ginny,
0: no?
1: In effetti io e John avevamo molte di queste cose in comune, mi ritrovo e mi riconosco. Senti una cosa, però io volevo capire, il numero del destino qual è? Perché io dico sempre che è il 9 perché sono nata il 9 giugno, ma si calcola così o c'è un modo per calcolare effettivamente quale sia il tuo numero?
0: Ecco, allora hai detto una cosa molto importante, nel senso che allora noi spesso siamo legati al giorno della nostra nascita, nel tuo caso e nel caso di John il 9. In realtà uno dei numeri più importanti, forse il più importante in numerologia, è chiamato proprio numero del destino, che viene dato sommando tutte le cifre della nostra data di nascita, compreso il mese e l'anno, e riducendole ad un'unica cifra.
1: Ecco, però aspetta, perché non è banale, facciamo un esempio per chi volesse e scoprire il suo numero. Io sono nata il 9-6, tanto ormai l'ho detto, 1971, quindi faccio 9 più 6, ma poi cosa faccio? Più 1, più 9, più 7, più 1?
0: Esattamente, okay. Esattamente.
1: E chi invece, per esempio, John, che è nato nel 1940, fa più 4 più 40 alla fine?
0: Più 4 più 0 viene sempre uguale, okay. Perché il concetto è che poi alla fine, qualsiasi sia il metodo che usi per sommare queste cifre, alla fine riduci sempre ad una cifra sola, quindi qualsiasi metodo tu utilizzi, la riduzione finale ti porta allo stesso numero. Nel caso sia tuo che di John Lennon parliamo sempre del numero 6 finale, quindi sommando tutte le cifre della tua data di nascita e riducendole ad un'unica cifra, si arriva alla cifra, al numero 6.
1: Allora Ginny, guarda, io devo dirti che io sono come John, sia col numero principale che con quello poi sommando le cifre, io la chiuderei qua, perché meglio di così non potevo andare. Senti Ginny, allora, siccome stanno arrivando anche gli altri numeri adesso, forse io prima ho parlato del 9 per il mio conteggio personale, adesso arrivano quelli sul 3, sul 4, fate una bella cosa, per chi si fosse interessato all'argomento, seguite Una Buona Parola per Tutti sulla sua pagina Instagram, che Ginny, Chiara Viola al Secolo, risponde sempre molto amorevolmente a tutti. Grazie Ginny.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccio grande. 9 più 6
0: Ciao.
1: Più 1 più 9 più 7 più 1.
2: Radio Capital.

0: Banderas, This is your life, e prima la nostalgia per gli anni 80 di Raff su Radio Capital. Sono le 10:26, abbiamo parlato di numeri parlando di John Lennon, che era nato il 9 di ottobre del 40 e aveva un'ossessione per questo numero, come viene raccontato sull'allegato di Repubblica D, e ne abbiamo parlato chiedendo anche a voi quali fossero i vostri numeri ricorrenti. Abbiamo spiegato come si fa a trovare il numero che poi è il numero del destino. Io sono sempre molto combattuta quando si tratta di numerologia, tra la superstizione stupida e poi un pochino di fascinazione, che però poi ci casco dentro con tutte le scarpe, e vedo che anche voi, in quanto a numeri.
1: A me nel totale mi fa un 33 anni di Cristo. Sono caduto bene allora, dai.
0: Allora, ciao, 4 in numerologia, perché una buona parola per tutti. Ginny ha appena spiegato che il numero del destino poi è uno unico, quindi il tuo 33 diventa il 6. Questo per chi stesse facendo questo gioco insieme a noi.
2: Buongiorno Flavio. Il numero più ricorrente nella mia vita è il numero dell'Agenzia delle Entrate.
0: Ciao, ecco, trovo che questo sia di tutti i messaggi.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

Quando uscì questa canzone avevo 6 anni, non capivo le parole, ma dalla melodia dolce percepivo che si trattasse di amore. Mi suscitava nostalgia, non lo so, però c'è una cosa che volevo dire dall'inizio, poi sono stata codarda ieri e codarda anche questa mattina, bisogna costituirsi. Ieri Radio Capital sulla pagina ufficiale di Instagram ha fatto un post che recitava così: nomina un artista o gruppo che tutti ritengono leggendario, ma che per te è sopravvalutato. Allora, io ce l'ho. Non ho avuto il fegato di scrivere ieri, ma ho trovato che c'è stata gente assolutamente temeraria sotto chi ha nominato i Pink Floyd, chi ha nominato i Queen, chi ha nominato, insomma, e ci vuole coraggio soprattutto su Radio Capital a dire una cosa del genere, perché sai che ti attirerai le ire dei più, però effettivamente se ci pensate anche grandissimi artisti spostati di contesto non so se avrebbero lo stesso boom immediato, perché tutta la musica poi va contestualizzata e inserita nel momento in cui sei abituato a ascoltare qualcosa, in cui rompe gli schemi, in cui è quella botta di cambiamento e di novità che ti fa veramente drizzare le antenne. Per cui vi dico che anche io ce n'ho una, e ieri non me la sono sentita, anche se ho visto che qualcun altro l'ha detto, però vorrei dare un indizio, visto che faccio la codarda a metà, vediamo se mi riscatto.

citato praticamente tutti. Allora, si parlava di Jennifer Lopez, che ha fatto un omaggio a Madonna cantando su una gondola Like a Virgin, successo mondiale, perché il video fu girato proprio a Venezia nel luglio dell'84. Allora, ieri su Radio Capital si parlava dell'artista secondo voi più sopravvalutato, però bisognava proprio tirar giù i totem, non è che dire uno così, no, grandissimi. E io sì, per me è quella lì, per me è lei. Lo dico piano perché ho paura, io ho fisicamente paura di Madonna, però ecco, non mi ha mai tirato così tanto dentro. Ecco, bisognava costituirsi e mi sono costituita. L'ho fatto un po' troppo così delicatamente, ma non.

342-342-2190. Ho ripensato a una cosa che mi succede spesso, cioè mi ricordo esattamente quando è che ho ascoltato il primo pezzo dei grandissimi cantautori. Nel caso di Dalla, per esempio, il primo pezzo che ho ascoltato era Balla Balla Ballerino, e ora mi chiedo se adesso, ero molto piccola, quindi una bambina, e se adesso un bambino, un adolescente, per la prima volta si trova ad ascoltare quei pezzi che per noi sono ormai, non dico scontati, però ci evocano tante cose, conosciamo tutti i testi, parola per parola, la musica. E a un ragazzo, magari in questo momento, a un bambino, arriva per la prima volta un pezzo così, ma che meraviglia è!

0: E che gli vuoi di? Adele su Radio Capital, questa Someone Like You, e a questo punto arriva l'informazione.
1: Radia, nel dubbio metti Pink Floyd.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: sensi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Let's go!
1: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Tragedia in mare al largo della Spagna. 17 persone sono morte tentando di raggiungere le Baleari. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa. Il barcone è rimasto alla deriva per 2 settimane. All'arrivo dei soccorsi, tra i migranti soltanto 2 persone sono state trovate in vita. Il gasolio torna oltre i 2,10 € al litro sulla rete stradale in modalità self. È il prezzo medio più alto dal 29 luglio, giorno dell'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi al litro, taglio riservato al gasolio. Lo sconto termina giovedì e oggi in programma c'è il Consiglio dei Ministri per nuove misure. Tra le opzioni, uno sconto anche sulla benzina o un bonus per chi ha ISEE sotto i 15.000 €. Si cercano coperture a parte l'extragettito IVA, si valuta anche una tassa sull'alcol. Il petrolio è tornato sopra gli $85 al barile dopo il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran negano colloqui in corso. Donald Trump assicura: ci stiamo parlando, per l'Iran è l'ultima occasione per un buon accordo. Ed è partito da qualche giorno il nuovo servizio lanciato dal capo della Casa Bianca: $100.000 per leggere in anticipo i suoi post. Andrea Lucatelli.

0: Il presidente americano ha lanciato Truth API, un servizio a pagamento che consente alle aziende di ricevere in anticipo i post che saranno pubblicati sul suo social. Un vantaggio che per chi fa trading ad alta velocità può valere milioni. Le dichiarazioni di Trump su dazi, guerra o politica economica sono infatti capaci di far salire o crollare le borse nel giro di pochi istanti. Per questo due senatori democratici chiedono alla SEC, l'autorità di vigilanza dei mercati, di verificare se il servizio favorisca gli investitori più ricchi a discapito di quelli comuni. La portavoce di Trump respinge ogni accusa e parla di un semplice prodotto commerciale, ma il sospetto è che l'accesso privilegiato, alle parole del presidente, possa trasformarsi in un vantaggio finanziario senza precedenti.
1: L'ultimo saluto a Franco Baresi. Cominciano in questi minuti i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, morto venerdì scorso a 66 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano presenti centinaia di tifosi e i compagni di squadra di Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Il mio canto libero, Lucio Battisti, alle 11:07 su Radio Capital. Di nuovo buongiorno per la terza ora insieme. Io sono Flavia Cercato, questo è il Capital Summer e cerchiamo di tenervi compagnia rigorosamente in diretta anche in questo mese che vede la gente partire. Tra loro, visto la valigia di Mary Cacciola che sta riempendo, che è la mia metà radiofonica, lo è stato durante quest'anno, e prima sono andata un pochino in vacanza io, adesso ci sta andando lei e poi torneremo insieme dal 5 settembre per il fattore C. Qua invece i bennoccari, qualcuno chiede, abbiamo notizie dei ragazzi? No. No, sono di quelli che quando poi partono non danno più notizie, staccano il telefono, devo guardare sui social, perché ormai c'è questa tendenza a dire spengo tutto, quindi il telefono si spegne, non si guardano le mail, ma i social, uno resta attaccato lo stesso per ostentare le mete di vacanza. Allora, non fatelo con noi, scriveteci tutto quello che volete al 342 342 2190, ma immagini di gente spiaggiata su mari cristallini, astenersi perdi tempo, la prendo proprio come un affronto personale. Umberto Mattia in regia, Samuela Carta in redazione, ancora un'oretta insieme, arrivano i vostri messaggi su quello che fate ascoltare ai vostri figli, sì, l'ho detto io che a volte penso che un pezzo che per noi è super noto e che ci piace da sempre, ormai siamo abituati, che effetto possa fare su qualcuno che lo ascolta per la prima volta, e quindi state raccontando le esperienze dei vostri figli, e la mia da figlia è stata quella di ascoltare tantissima musica italiana. I miei genitori erano poco esterofili, devo dire. L'ho scoperta poi in adolescenza da sola, ho detto ma c'è un mondo là fuori, soprattutto in Inghilterra, che è stata per me la patria della musica, quella che mi piaceva da ragazzina. Comunque si parla anche di libri oggi, ho provato un po' da ieri a capire che cosa, quali fossero gli argomenti che magari vi potessero interessare, e in questo momento dentro la valigia ci si infila sempre un libro. Lo state facendo, avete accolto molto bene i nostri consigli di ieri, e quindi adesso ve ne daremo un altro, uno piccolo al giorno.

0: Allora, abbiamo parlato di consigli, abbiamo detto parleremo di consigli per i libri e ci colleghiamo con una libraia piena di passione, piena di cura per quello che fa. La trovate su Instagram alla pagina I Libri di Happy. Buongiorno a Paola Piolatto.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
0: Allora, cosa suggeriamo oggi nel periodo caldo per le letture?
1: Allora, visto che in estate c'è un po' più, o meglio, ci diamo più tempo per leggere, il libro di oggi è corposetto, è una novità, è uscito da poco, l'ha pubblicato in Audi, si intitola Tutti i colori del buio, scritto da un americano, Chris Whitaker. Allora, se dovessi dirti un genere a cui questo romanzo appartiene, dovrei dirti che è un thriller. Invece... no, ti dico che è no, perché è un po' banalizzante chiamarlo solo thriller, perché è un libro che ha tante cose, una bellissima storia di amicizia, una storia d'amore, è una storia di grande tenacia, di fiducia cieca, ha veramente tutti gli ingredienti per renderla una lettura indimenticabile durante l'estate. Certo, la storia inizia malino, perché siamo a metà degli anni 70, un tredicenne scompare. Scompare tra l'altro in un modo, non so come dire, veramente triste, se ci può essere una maggior tristezza, perché lui riesce a salvare una sua compagna di scuola che viene aggredita da un uomo e lui scompare, quindi probabilmente rapito da quest'uomo. Da lì la polizia inizia ad indagare, ma insomma lui è figlio di una madre sola, già un po' in difficoltà nella vita, quindi insomma questo evento la affossa ancora di più. L'unica che non si arrende mai è la sua migliore amica. Ecco perché ti dico una storia di amicizia, no? Perché di quelle amicizie totalizzanti, quindi lei continua a cercarlo e in realtà questo romanzo dura 30 anni perché arriva praticamente fino all'altro ieri. E veramente intenso e tanta roba, ricorda proprio un po' quei romanzi di Stephen King che raccontano le grandi amicizie adolescenziali. Ecco, è quello. Anche questo è un romanzo un po' forte, va detto, perché anche qua ci sono delle scene intense, però altrettanto indimenticabile.
0: Senti Paola, mi hai tirato dentro, voglio dirtelo, perché all'inizio hai detto le cose che di solito mi fanno allontanare da un testo, cioè è un thriller, io non sono una grandissima amante del thriller, e poi parte con delle scene molto forti. Io ho sempre paura che la scena molto forte all'inizio sia come la chiappa click, no? Metto qualcosa che ti aggancia e quindi mi sento sempre, ogni tanto devo guardare se mi stanno turlupinando oppure se poi la storia mantiene quel livello. Come sei andata avanti invece mi hai tirato super dentro, anche se quando si tratta di adolescenti e di storie difficili, avendo l'adolescente in casa, poi mi restano impresse per giorni, ci penso di notte. Ma visto che è una novità e con le novità ci districhiamo a fatica, perché tutti scrivono, esce di tutto e capire cosa sia veramente meritevole è complicato,
1: sì,
0: Tutti i colori del buio di Chris Whitaker, consigliato oggi dalla nostra Paola Piolatto, che potete seguire su Instagram, lei è I Libri di Happy. Grazie Paola.
1: Ciao Flavia, domani, grazie.
2: Radio Capital.

0: Tears to You, Sinead O'Connor su Radio Capital. Sono le 11:24, siamo in diretta con il Capital Summer al 342-342-2190. Arrivano i vostri messaggi. Allora, siccome ho parlato degli altri conduttori che stanno andando in vacanza, dico qualcuno spegne tutto tranne i social, Ilenia prontamente scrive: allora Benny sta sui social e sta con la Pettinelli, ma quello non è, come dicevamo prima, ostentare le proprie meravigliose mete vacanziere, quello è spionaggio industriale. Siccome Anna Pettinelli ovviamente lavora in un'altra emittente da tantissimi anni, Benny sotto copertura ha il duro compito di rivelare dei segreti sul tema. Allora, dove va Mary? Allora, ho citato la valigia di Mary Cacciola, sono piovuti messaggi che si vogliono fare i fatti suoi, e io non rivelo mai i segreti di Mary Cacciola per una ragione molto semplice: non perché io sia riservata, ma perché ho paura. E come le più grandi star internazionali, lei non rivela mai la sua meta di vacanza. Vi dico solo che tanto, da non so quanti anni, è praticamente sempre la stessa durante l'estate, quindi gli affezionati hanno avuto la loro risposta.
1: Flavia, nel mese di agosto, soprattutto in questo mese di agosto, le persone sagge come te sono al lavoro con l'aria condizionata. Un abbraccio, Renato dal forno Lecce.
0: Renato dal forno a Lecce, o forse anche un Mario Draghi sotto copertura, non ricordava un po' il tono della voce. E sì, c'è un fronte schierato per lavorare ad agosto e un altro che invece non vede l'ora di fare le valigie e scappare, come ha appena fatto Andrea Lucatello, che oggi ha festeggiato i suoi 60 anni, e un attimo dopo

0: al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna.

0: Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Su National Geographic Italia, cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

13:37 minuti e volevo riprendere un argomento che è stato affrontato così en passant questa mattina da Andrea Lucatello nel Breakfast Club, perché il ministro della salute americano Robert Kennedy Jr. ha lanciato il suo MasterChef, così è stato ribattezzato, cioè un programma su YouTube che si intitola The Real Food Show, cioè lo show del cibo quello vero, con una campagna per fare la guerra a tutti i cibi processati. Allora, Robert Kennedy Jr. ha detto una serie di cose che sono state riprese dai giornali che sono fortemente opinabili, cioè ha invertito la piramide alimentare, quella a cui siamo abituati, dove ci dicono di mangiare tanta verdura, di mangiare i cereali, e lui ha messo in testa le cose da mangiare: la carne rossa, il latte intero, i formaggi, le uova e i grassi sani. Filoproteica come dieta. Poi però, se andiamo a guardare il Real Food Show e la prima puntata che è andata in onda, lui si avvale di chef per cucinare, non mette lui le mani in pasta in prima persona, e lo chef californiano che ha preparato il primo menù ha fatto polpette di salmone, insalata di rucola con mele e fagioli bianchi, e non è andato male dal punto di vista nutrizionale, nel senso che la doppia proteina spesso non si associa, per alcuni, per altri sì, e sarebbe sempre meglio un cereale, una verdura e una proteina per ogni pasto. Però l'ho trovato molto meno grave, andando a guardare, di tutte le accuse che sono state mosse al ministro della salute. È vero che quando lui parla ha subito declassato il pane bianco, no, assolutamente, e i cereali raffinati e gli zuccheri, ma si rifà un pochino a quelli che sono i quattro bianchi, no? Quando vi insegnano a mangiare bene, i nutrizionisti la prima cosa che vi dicono è farina bianca, zucchero, sale e latte, cerchiamo di ridurli in qualche modo, e effettivamente lui riduce la farina bianca, gli zuccheri, poi vabbè, vediamo quanto sale ci mette, però insomma dipende dai punti di vista. È chiaro che la carne rossa anche dal punto di vista ambientale ha il suo impatto, ma sono in molti. Se andate a dare un'occhiata, mentre c'è stato un periodo in cui si parlava della carne come qualcosa da tenere lontano, poi piano piano, vedendo le analisi del sangue, l'apporto proteico, si è tornati un po' al fasto delle prometteteci però un po' di carne, mangiate le uova, non è vero che le uova fanno venire il colesterolo. Insomma, secondo me bisogna documentarsi poi singolarmente in base al proprio stato di salute, perché dire a una persona riduci questo, riduci quello, poi ci si riduce come me, nel senso che io l'ho fatto quando ho cominciato con le intolleranze, e poi dopo diventa molto difficile ripristinare. Lo dico perché magari qualcun altro evita di fare lo stesso errore.

Radio Capital. Allora, si parla di cibo, si parla di nutrizione, io parlo di caldo, perché quando arriva l'estate cerco sempre di fare delle ricette senza fuochi. Fai fuochi, cerco di accenderli il meno possibile. E allora proviamo, se avete le vostre, i vostri segreti, visto che ci avviciniamo al mezzogiorno, quelli che cucinate d'estate perché vi salvano dal forno, insomma dal riscaldare ulteriormente la cucina, scriveteceli al 342 342 2190 che magari facciamo un club di ricette salvifiche. E una piccolina che faccio io quando ho voglia di dolce, però il dolce di solito utilizza quasi sempre il forno, preparazioni. E allora ce n'è una estiva, se vi va, se avete un attimo un desiderio di dolce, la faccio con il cioccolato fondente che metto a bagnomaria. Poi se avete il microonde non dovete accendere proprio nessun fuoco, in un attimo è lì. Prendo lo yogurt greco, per gli amici intolleranti al lattosio io uso quello greco perché di lattosio ce n'ha poco, poi potete prendere quello completamente sprovvisto di lattosio. Un cucchiaio di sciroppo d'acero, potete usare il miele o lo sciroppo che vi piace di più, un cucchiaino dovrebbe essere, ma io faccio il cucchiaio, di crema di mandorle. Fate un bel mescolate bene lo yogurt con lo sciroppo d'acero, la crema di mandorle, preparate delle belle palline, le mettete in freezer, ce le fate stare un bel po' finché non diventano belle solide, poi col cioccolato fondente che avete sciolto tuffate la pallina, aspettate che si solidifichi il cioccolato e magna! Non è bella, Umberto Mattia? Visto che mi guardavi con attenzione, sei del partito no fuochi d'estate anche tu, mi sa. Potete fare un sacco di varianti. La variante porno, completamente pornografica, è quella che invece della crema di mandorle usa quella di arachidi. Che v'ho detto, se anche voi avete la vostra di ricetta senza fuochi, 342 342

0: Radio Capital, ogni volta che ascolto un pezzo di Battiato mi ricordo di lui nel senso di com'era nella vita reale, per il privilegio che ho avuto di averci a che fare più volte. Uno degli uomini più simpatici in assoluto che abbia conosciuto, perché per chi non lo conosceva bene forse non era la prima cosa che ti veniva in mente, invece lo era. Super simpatico e molto generoso con gli amici e con le persone vicine. Detto questo, arrivano i vostri messaggi. Allora, qua si va sul sicuro quando verso mezzogiorno si parla di cibo, e astenersi per favore dalle immagini del pranzo, grazie, che noi qui è da un pochino che non mangiamo. Ne arrivano parecchie, siete tutti bravissimi, arrivano suggerimenti. Abbiamo detto, durante l'estate diventa particolarmente importante avere dei segreti per la cucina senza fuochi, resti lì, mica c'hai voglia di metterti là col forno eccetera, e avete tantissime ricette. Io pensavo che la mia fosse è arrivata lei col segreto, invece quante ne sapete?
1: Cara Flavia, io sulle tue palline aggiungerei anche una spolveratina di farina di cocco, così è ancora più fresca e tranquilla. Peppe da Nereto, provincia di Terra.
0: Allora Peppe, quando si fanno queste cose, che usi magari lo yogurt greco con le creme di mandorle o di arachidi, miele, sciroppo eccetera, e poi li ricopri di cioccolato fondente, moltissimo si usa il cocco. Io uso quello rapé. Avete quello che sembra grattugiato? Quello lì fa anche la sua bella figura, perché lo metti sul cioccolato, un figurone.
2: Ciao Radio Capita, con questo caldo insalatone a stufo ci metto di tutto, a parte la lattuga che è morbidissima, tofu, più i pomodorini, crauti, e quindi un po' di proteine, un po' a volte il tonno, insomma ne faccio una cofana.
0: E anche delle ricette di insalate potremmo dare per non fare sempre le stesse. C'è chi scrive: io con l'orto che ho, con i pomodori che ho nell'orto, faccio il gaspaccio tutta l'estate. E qualcun altro invece ci parla della sua soluzione per fare cose senza fuochi, la sangria. Questa sarebbe stata molto molto apprezzata da Mary Cacciola. Mentre i due allegroni in regia lì che mi ritrovo, lo chef Blues e Umberto Mattia, vi volevano suggerire la loro personalissima ricetta estiva. Loro, per la ricetta estiva, quella che quando fa caldo è la migliore, suggeriscono cos'era la carbonara. Carbonara a maniche corte, preparatela così.

The Only Exception, Paramore su Radio Capital, era l'ultimo disco per il Capital Summer di oggi. Io ero Flavia Cercato, qualcuno ieri su Instagram in privato mi ha scritto: che vuol dire eri? Ero nel senso che me ne vado, quindi quello che avete ascoltato appartiene già al passato. Grazie a Umberto Mattia in regia, grazie al sostegno dello Chef Bluso che è venuto qui a intrattenersi insieme a noi, ai miei angeli custodi che sono Samuela Carta e Veronica Di Pietrantonio. Arriva l'informazione, vedo già schierata Silvia Mobili e noi, se volete, ci sentiamo domani mattina alle 9.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Riunione straordinaria dell'Unione Europea in corso alla videoconferenza dei ministri dell'interno, convocata dalla presidenza di turno irlandese dopo la nuova crisi migratoria che sta interessando Ceuta. A conclusione ci sarà un punto del commissario europeo per gli affari interni Brunner. E intanto arriva un nuovo drammatico bilancio dal Mediterraneo. 17 migranti sono morti dopo essere rimasti per 15 giorni alla deriva su un'imbarcazione partita dal Nord Africa diretta verso le isole Baleari. Terremoto in Toscana, verifica in corso. La scossa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara di magnitudo 4.3. Molte persone sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o edifici. Gasolio ancora in aumento, spinto dalle tensioni internazionali, dalla nuova interruzione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il diesel self-service raggiunge una media di 2 euro e 10 al litro. E oggi è in programma il Consiglio dei Ministri, sul tavolo proprio il caro carburanti. Antonio Cristiano.
3: Il taglio di 17 centesimi al litro per il solo gasolio, deciso il 28 luglio, scadrà dopodomani e le tensioni tra Stati Uniti e Iran non fanno pensare a una soluzione a breve. Il problema per il governo è legato alle coperture. L'ultimo sconto è costato 125 milioni, arrivati dalle multe dell'antitrust e dal fondo per gli interventi di politica economica. Adesso si valuta addirittura di allargare il perimetro dei tagli alla benzina, quindi servirebbero più fondi.

0: Il meccanismo delle accise mobili, quindi l'utilizzo dell'extragettito IVA derivato dall'aumento dei prezzi, potrebbe non bastare. Dopo il no all'intervento sui tabacchi, ora si valuta anche una tassa sull'alcol. Se i soldi non dovessero essere sufficienti, l'intervento sarà più selettivo: proroga del taglio solo al diesel o un bonus per le famiglie fragili.
1: Milano si è fermata per rendere omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan, simbolo del calcio italiano. Migliaia le persone davanti a Sant'Ambrogio, esposto anche uno striscione con la scritta "Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare". All'interno della basilica erano presenti numerosi protagonisti della storia del Milan. Alle 13 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
2: Al piano Herbie Hancock.
3: Al basso Tina Weymouth.
1: Ai cori The Ronettes.
4: Ai synth Giorgio Moroder.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi,

Spendi meno, vivi meglio. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
6: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
5: Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: i consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Questa è la Hall of Fame di Radio Capi.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Freddie Mercury.
2: Oh yes, I'm the pretender.
3: Alla chitarra Slash.
4: Al piano Alicia Keys.
1: Alla batteria Franz Di Cioccio.
5: Alla tromba Louis Armstrong.
6: And I think to myself,
0: Radio Capital, che formazione fantastica.
6: What a wonderful world.
0: Radio Capital, solo bella musica.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Capital Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

No, no, no, già te lo dico, non mi piace quello che sento, mi sto riferendo e sto rispondendo a Rufus and Chaka Khan. Do you love what you feel? Il disco che apre la 3 ore che abbiamo qui da passare insieme su Radio Capital alle 14:05 di questo martedì 4 agosto 2026. No, non mi piace, perché oggi ancora in queste giornate molto molto calde, afose, che determinano la vita e il lavoro di tutti noi, oggi siamo in modalità, almeno per quanto riguarda il Nord Italia, e parlo per la città di Milano, in modalità forno ventilato. Adesso, ieri eravamo in modalità in funzione forno statico, oggi almeno c'è quella piccola brezza, ma comunque sempre molto calda, che dà quella sensazione proprio di essere lì come una torta salata pronta a crosticizzarsi su tutte le sue bordature. Buongiorno a tutte le persone all'ascolto di Radio Capital, io sono Alessandro Prisco, come sempre, o meglio come da ieri, in vostra compagnia per 3 ore. Saluto ancora anche oggi i titolari di questa fascia, Luca De Gennaro e Mixo, che sono in vacanza. Io sarò con voi per le prime 2 settimane di questo mese, quello generalmente appunto dedicato alle ferie, e un saluto a tutte le persone che adesso sono in ferie. Un saluto anche alla mia squadra, buongiorno Malumino Bergeri, buongiorno Elisa Copeta. Insomma, come sempre voi siete gli abituati di questo pomeriggio, sto cercando di abituarmi invece a queste nuove fasce orarie, perché per i pochi, o forse per i tanti che non lo sanno, insomma, io sono quello del weekend, quello della sera del fine settimana, che adesso è stato prestato alla settimana, prestato come tante persone. Ieri, se qualcuno ci ha ascoltato, mi ha ascoltato, parlavamo delle città che sono state stilate, o meglio sono state inserite in questa classifica tra le più belle al mondo, e, o meglio, più che le città, i paesi. Vinceva la Grecia al primo posto, al secondo la Nuova Zelanda, al terzo l'Italia. E oggi, camminando mentre venivo qui verso gli studi di via Massena 2 20145 in Milano, mi guardavo intorno e dicevo: certo che è vero che anche il nostro paese è molto bello. Ieri tanti di voi citavano le solite città, Venezia, Bologna, o meglio Venezia, Firenze, Roma, Napoli, la città più visitata al mondo, e qualcuno magari si dimenticava Milano. Io mi sono accorto che il turista in questi giorni sta riempiendo la nostra città, che invece si è svuotata dei cittadini, e avevo particolare orgoglio nel vedere tante famiglie che godevano il fresco qui nel parco che abbiamo vicino alla radio, Parco Sempione, al di sotto, no, delle tante piante che governano questo enorme giardino. E mi chiedevo, e mi rivolgo ai comuni: possiamo approfittare di questa grande ondata di caldo per capire che gli spazi verdi nelle città sono fondamentali, anche proprio non solo per pulire l'aria, ma per abbassare di qualche grado le temperature e creare le famose oasi verdi, che potrebbero dare un po' di refrigerio non solo ai cittadini, ma anche a tante persone che oramai vengono dall'estero a visitare il nostro bel paese. Quindi approfittiamo, facciamo delle crisi le nuove opportunità per rendere sempre più verdi le nostre città. Così, piccola polemica, che poi polemica non è, un suggerimento che così

sento di dare ai sindaci delle città del nostro bel paese. Va bene, noi continuiamo con la solita, immancabile, bella musica qui su Radio Capital. Lui si chiama Peter Jean Hernandez. Voi direte chi? Forse lo conoscete come Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Napoli invece siamo in modalità cremazione.
1: Ottimo, un po' eccessiva.
0: Monica, tanti saluti.
1: Ciao Monica, un po' definitiva la modalità cremazione. No, l'ho definita modalità forno ventilato. Oggi da qui i vostri messaggi al 342-342-2190, la messaggistica per colloquiare, come mi piace dire qui con Radio Capital, su quella che è la modalità della vostra città oggi. Il caldo evidentemente dappertutto, ormai è anche banale, scontato parlare di caldo, mi piaceva però l'idea di trovare una funzione che è quella che noi troviamo sui nostri forni casalinghi, e oggi insomma quella di forno ventilato, quantomeno per Milano, mi sembrava quella più corretta. Poi c'è Alessandro, il mio omonimo.
2: Io lo chiamo effetto Fon.
1: Sì.
2: Alessandro da Roma, che pure qui c'è la stessa cosa.
1: Sì, lo so, quel vento lì. E poi grazie anche a Giancarlo per l'immagine che ci stai, che ci lasci e che io voglio condividere con tutti i nostri ascoltatori.
3: Scusa, ero sul base e non ho potuto rispondere subito. Guarda,
1: grazie.
3: Quella del forno ventilato è proprio bella.
1: È bellissima.
3: È bellissima.
1: Sì, sì, sì. Ciao Giancarlo, speriamo che adesso tu ti senta più alleggerito e possa passare una splendida giornata. Allora, invece, parlando di cose un po' pochino più serio, ho iniziato dando un suggerimento ai sindaci dei nostri comuni di creare, insomma, nel possibile, il maggior numero, i maggior metri quadri di aree verdi nelle nostre città, visto che oramai la tendenza sarà quella di avere temperature sempre più elevate in estate, e ricordiamo che il verde aiuta molto, senza inquinare, perché poi questa è anche la cosa fondamentale. Un altro piccolo suggerimento, leggevo questa mattina questa notizia che arriva da Gallipoli, dove un bar del Lido, della nota località turistica salentina, ha negato la consumazione ai clienti della spiaggia libera. Cioè il bar ha fatto questo ragionamento: gli ombrelloni sono miei, i lettini sono i miei, se vuoi consumare da me devi prendere lettino ombrellone, se vieni dalla spiaggia libera da me non consumi. Allora, intanto così non ti rendi simpatico, caro amico del Lido o amica, non lo so, stai perdendo dei clienti, questa è una cosa che insomma credo abbastanza certificata.

data è certificabile. Ma prima parlavamo di Grecia, determinato il paese più bello al mondo secondo varie statistiche, vari parametri, lo dicevamo ieri. In Grecia, questo è un suggerimento che mi sento di dare e siamo già a due, ho trovato dei, chiamiamoli lidi, dove ti lasciano l'ombrellone e i lettini. Ma i lettini non sono i nostri, cioè non sono quelli un po' poveri, diciamo, no? Quelli non sono neanche comodissimi. No, lì c'è proprio il materassino sul lettino, hai il tuo bello ombrellone con la paglia molto ampio, hai un QR code sul palo dell'ombrellone con cui ordinare e tu quell'ombrellone e quei lettini non li paghi. Basta consumare dal bar o dal locale che ti sta dando in quel momento una sorta di comodato d'uso di ombrellone lettino, e vi assicuro che una volta che arrivate lì ci restate tutto il giorno e spendete, consumate molto di più di quanto non fareste se doveste pagare ombrellone e lettino. Per cui mi sembra una buona norma, insomma proviamo anche l'Italia ad adottare una situazione di questo genere. Questo è il secondo e mi sento di dire ultimo consiglio che diamo oggi, anche perché poi si rischia di diventare antipatici. Va bene? 14:14, Radio Capital, un po' di musica italiana. Vai Paolo.

0: Le atmosfere piuttosto cupe, quelle cantate da Bjork. Con Army of Me alle 14:21 minuti siete su Radio Capital. Nuvolette nere in testa anche al gestore o insomma a chi gestisce questo bar di cui si stava parlando lungo la spiaggia di Gallipoli, dove una cliente ha sporto anche denuncia, credo, per non essere stata servita in quanto non anche cliente dello stesso bagno, quindi di lettini e ombrellone. E arriva, saluto Lorella, la giurista, evidentemente all'ascolto di Radio Capital. Voglio dire che in Italia un bar non può rifiutarsi di servire un cliente che fa richiesta e ovviamente poi paga in base all'articolo. Qui si cade nel tecnico, il rifiuto è vietato senza un motivo valido, la violazione porta multe amministrative appunto per il gestore. Poi abbiamo anche qualcuno che manda audio al 342 342 21 90.
1: Hai appena dato il via, sì, al nuovo coperto,
0: cioè
1: pagheremo l'ombrellone come servizio di coperto se consumi al loro bar.
0: Sì.
1: Ciao, un abbraccio Francesco da Bergamo.
0: Ciao Francesco. No, immagino che tu ti stia riferendo al suggerimento che avevo dato circa imitare magari alcuni gestori delle isole greche, almeno quelle in cui sono

stato io, COS Santorini, dove ti mettono a disposizione ombrellone e lettino a patto che tu consumi da loro, ma senza una cifra minima, eh? Devi solo consumare anche un caffè, una Coca-Cola, una birra, quello che vuoi, un'acqua, e poi puoi star lì quanto ti pare. Chiaramente, ribadisco, è un concetto molto intelligente, perché la comodità ti porta a rimanere il più a lungo possibile, quindi nell'arco di una giornata, a consumare davvero più di quanto non si farebbe se dovessimo anche, ribadisco, pagare ombrellino. Sì, ombrellino, ciao, quello te lo mettono nel cocktail una volta. Adesso non c'è neanche più l'usanza dell'ombrellino, costa troppo. L'ombrellone e i lettini. Però davvero, signori, la gentilezza, e mi riferisco a tutti quelli che hanno a che fare con dei clienti e qualsiasi tipo di clientela sia o abbiate, la gentilezza non fa che farvi guadagnare consenso e farvi mantenere i clienti. Il contrario credo sia un po' controproducente. Rivolta, direbbe qualcuno. Uprising, dicono invece i Muse, qui su Radio Capital.

alla batteria Ringo Starr. Al basso, Bernard Edwards. Alla chitarra, Eddie Van Halen.

0: Alle tastiere, Vangelis.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Trovo una certa leggerezza in questa One of These Nights degli Eagles, la cui coda ormai sta sfumando alle 14:34 minuti. Quella che state ascoltando è Radio Capital, la Leprisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio, di questo martedì 4 agosto. Abbiamo iniziato questa puntata parlando di alberi e di come avevo, insomma, di come sarebbe carino che le città, in Italia chiaramente, perché qui viviamo, approfittassero di questo periodo molto molto caldo per rendere questa crisi una necessità e quindi ripopolare di verde le nostre città affinché magari possano dare beneficio anche dal punto di vista delle temperature. Un'iniziativa che mi è molto piaciuta, che ha proprio a che fare con gli alberi, ma in questo caso con gli ulivi, quelli che negli anni scorsi si sono ammalati di xylella, è quella nata grazie all'iniziativa di Federico Stefani che abbiamo al telefono. Ciao Fede!
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Fede, buon pomeriggio a te. Ascoltami, allora, tu sei founder presidente di Vaia e molti diranno, senza offesa, cosa fa Vaia? Vaia è una società, la dico io in maniera, poi correggimi se sbaglio, nata quasi ormai 10 anni fa con l'obiettivo di rigenerare il territorio, corretto?
1: Esatto, noi siamo nati in realtà nel 2019, quindi un po' meno di 10 anni, proprio dopo la tempesta Vaia delle Dolomiti per recuperare quel legno. E oggi facciamo proprio quel lavoro che hai detto tu, recuperare anche gli alberi degli ulivi pugliesi, facendo degli oggetti per ogni giorno per le persone.
0: Quindi, tanto per capirci, quel materiale che andrebbe se no bruciato, e bruciare presumo anche inquini, perché avrà tutta una modalità che non credo faccia bene all'ambiente, insomma il famoso reuse, reduce, recycle da un certo punto di vista, cioè materiale, in questo caso legno, che andrebbe oramai al macero, invece viene riutilizzato per cosa?
1: Esatto, noi abbiamo tantissimi oggetti tra le mani ogni giorno, non sappiamo nemmeno da dove vengono. L'idea è che ogni oggetto per noi può rigenerare 3 volte. La prima è il recupero della materia prima e la valorizzazione. Il secondo è la filiera italiana. Abbiamo tante aziende in Italia che sanno fare delle cose stupende. Noi le valorizziamo costruendo questa filiera, questo legno d'ulivo che oggi non è più appunto bruciato, ma diventa un nuovo materiale con cui abbiamo fatto questo oggetto molto semplice, ma che usiamo tutti i giorni, che è una cover per lo smartphone, fatta con l'80% di ulivo, 20% dei polimeri naturali. Quindi un gesto semplice che facciamo centinaia di volte al giorno, adesso diventa un gesto di riconnessione. Ogni giorno e ogni momento che noi tocchiamo questo telefono, questa cover fatta con questo legno, sentiamo questo profumo degli ulivi che ci riconnette con il territorio. Ma non è finita qua, perché per ogni cover realizzata non solo recuperiamo la materia, non solo lavoriamo con le filiere artigiane italiane, ma diventa anche il finanziamento di 1 metro quadro di macchia mediterranea che noi rigeneriamo proprio in Salento. Infatti sulla cover dietro c'è una coordinata proprio del luogo che insieme andiamo a rigenerare.
0: Ok, quindi fai anche, o meglio, oltre ad avere una cover che immagino sia in vendita a un prezzo X che non mi interessa neanche quale sia, poi vai anche comunque a fare una sorta di, il famoso, per ogni cover comprata un euro viene devoluto a, più o meno, il concetto è quello.
1: Ma molto di più.
0: Molto di più, sì, no, era un esempio.
1: Oltre il 60% di quello viene reinvestito nel territorio, dal recupero della materia alle filiere italiane alla rigenerazione del territorio. Quindi una

0: circolarità coerente, in questo caso in Puglia, con il nuovo materiale che faremo, e poi sulle Dolomiti sempre con il legno recuperato dalle nostre montagne.
1: Certo.
0: L'idea di creare degli oggetti per le persone che rigenerano tre volte.
1: Che meraviglia. Senti, guarda, ti saluto, intanto ti ringrazio anche, ma ti saluto con un messaggio di Laura, arrivato, guarda, adesso al 342-342-2190, scrive: buonasera, proprio questo Natale, quindi quello appena passato, ho regalato a mio marito il Vaia Cube, un oggetto bellissimo, funzionale e da arredamento, quindi se ti serve una promoter, qualcuno che lavori al tuo marketing, Laura si sta proponendo.
0: Grazie Laura, e adesso ci sono le cover.
1: Perfetto, perfetto. Era Federico Stefani, presidente e founder appunto di questa società che riduce, riusa e mette in ricircolo. Grazie mille Federico, buona giornata e buon agosto e buone vacanze.
0: Grazie a voi, a tutti.
1: A presto.
2: Radio Capital. Ciao.

quella che state ascoltando è Radio Capital, un rinnovato buon pomeriggio alle persone che si sono messe all'ascolto da poco, quantomeno, o magari che sono con noi già dall'inizio, dalle 14 di oggi, quindi 342-342-2190. Saluto Renata, l'ultima arrivata, ma davvero il saluto è rivolto a tutti voi. Che piacere sentire qui di questa bella iniziativa di grande utilità che crea oggetti unici. Sì, ci tenevo perché Federico, che abbiamo avuto al telefono, ma come tanto

0: ambiti, insomma sono persone che si impegnano nel cercare di riutilizzare cose che hanno ancora per certi versi una vita, e quella vita gliela diamo noi, quindi a me queste iniziative piacciono sempre tanto. E poi note audio, saluto Cristina.
1: Buonasera signor Prisco.
0: Ciao.
1: Cristina di Lariano.
0: Sì, ciao.
1: Mazza che sei serio oggi, oh.
0: Troppo? E ogni tanto capita anche a me. Sarà che oggi a Milano è una giornata un po' particolare che mi ha infuso anche un po' una profonda tristezza, di cui però magari parliamo più avanti, perché un pensierino, sì, mi sto riferendo chiaramente ai funerali di Franco Baresi, un pensierino oggi glielo vorrei dedicare, ma tanto abbiamo del tempo. Fino alle 17 insieme in questo caldo pomeriggio di martedì 4 agosto, se siete dei fan di 007, questa la riconoscerete sicuramente, se non lo siete ve lo dico io, era la colonna sonora di Bersaglio Mobile, l'ultimo 007 interpretato da Roger Moore nel 1985. Duran Duran e View to a Kill.

Cranberries con Zombie, disco del 1994 su Radio Capital, una bella combo aperta dai Duran Duran con A View to a Kill. Allora abbiamo ancora qualche minuto prima di lasciare spazio alle news. Leggo il messaggio di Sergio. Oggi Milano si è fermata, un silenzio che valeva più di mille parole. Poi un lungo applauso ha accompagnato il passaggio del carro funebre tra migliaia di persone. Un ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan e del calcio italiano. Ci sono addii che alla fine non lo sono davvero. Ciao capitano Sergio, tu rappresenti e hai scritto quello che avrei praticamente scritto io, quello che hanno pensato e scritto tante persone sui social in questi giorni. Chiaramente il riferimento è quanto è avvenuto nella città di Milano questa mattina, ore 11, oltre 3.000 persone davanti al sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio per salutare l'ex capitano, o meglio capitano a vita del Milan, Franco Baresi. Una vita segnata dal 6 minuti di applausi che gli sono stati dedicati, cori da stadio, ma in questo caso quelli che fanno piacere, insomma quelli che non danno fastidio anche in occasioni funeste come queste, e poi vedere tutti i suoi ex compagni che oggi erano presenti. Ricordiamo l'unica cosa che è a livello storico in Italia, forse l'unico, no, poi ne sono arrivati altri dopo di lui, ma è stato il primo del quale è stata ritirata la maglietta, quella famosa maglietta numero 6 che nessuno in maglia rossonera indosserà mai più, e oggi poi in città è stato anche lutto cittadino. Volevo dedicare questo piccolo pensiero a una persona che è stato il capitano della squadra che ho cominciato a seguire quando avevo 11 anni, quindi per me sono i ricordi di quando con mio papà, proprio a quell'età, per la prima volta entravo e varcavo i cancelli di San Siro, e Baresi era appunto il capitano di quella che poi sarebbe diventata una squadra assolutamente mitica e storica, cioè il Milan di Sacchi prima e di Capello poi. Quindi anche da parte mia, e credo da parte di tutto il mondo del calcio e di tutti i tifosi, ciao capitano. Se n'è andata un'era, tanti hanno detto anche molto semplicemente, anche forse un po' banalmente, se ne va l'ultimo simbolo di un calcio che non c'è più. Mi piace definire invece la storia che Franco Baresi, o meglio Franchino, ha avuto con il

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi.

0: online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Imma Baccellieri. Rafforzare i rimpatri e migliorare la comunicazione nei momenti di crisi, questo è il messaggio del vertice europeo dei ministri degli interni riuniti dopo l'arrivo dei migranti a Ceuta. Il ministro Piantedosi chiede all'Unione Europea di fare pressione su paesi che non collaborano per i rimpatri. Il ministro dell'interno spagnolo risponde che a Ceuta sono entrati illegalmente 72.000 persone, di queste 70.000 hanno fatto rientro in Marocco. La crisi è risolta, questo il messaggio dei commissari europei. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari aveva 84 anni. Chi usa i social prima dei 14 anni avrà voti più bassi in matematica e italiano. Lo dice una ricerca dell'Università Bicocca di Milano e dell'Università di Brescia. Silvia Mobili.
1: Sono stati analizzati i dati di 5.227 studenti del Nord Italia tra i 7 e i 16 anni. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha confrontato gli studenti che hanno aperto un account sui social già alle scuole medie inferiori con quelli che hanno iniziato ad usarli solo dopo i 14 anni. Risultato è che un accesso precoce ai social è legato a un calo significativo delle competenze in italiano e soprattutto in matematica. Quanto prima avviene l'iscrizione alle piattaforme, tanto più importante è l'effetto negativo. Un dato in controtendenza riguarda invece l'inglese. Lo studio non rileva effetti negativi sulle competenze linguistiche per via anche dei contenuti in lingua straniera sulle piattaforme che aiutano ad avere una maggiore familiarità con il lessico e la comprensione.
0: Europei di nuoto a Parigi, Gregorio Paltrinieri fuori dal podio nella 10 km in acque libere. Ho sbagliato strategia, vengo qui per fare esperienza in vista delle Olimpiadi 2028. Queste le dichiarazioni dell'azzurro al quarto posto nella gara nella Senna. Capital News torna alle 16.

Ci sono la musica e soprattutto la voce di Stevie Wonder con Isn't She Lovely a lasciarci alle spalle un po' quel velo di tristezza che ci stiamo portando avanti dalla prima ora, o meglio che abbiamo così banalmente, sul quale siamo scivolati in chiusura della prima ora che abbiamo passato insieme qui su Radio Capital. Io sono Ale Prisco fino alle 17 in vostra compagnia in questo caldo, e non mi scorderò e soprattutto stancherò mai di ripetere caldo pomeriggio di agosto, così perché magari non ve ne siete accorti, vi rendo ancora più insopportabile con la temperatura, che non c'è cosa più fastidiosa di come quando sei un po', quando c'hai gli affari un po' girati, no? E te lo dicono, c'è cazzo, sì, vabbè, mollami, lasciami stare, quelle cose. Allora dai, facciamo quelli che tornano sull'argomento che invece tanto vi aveva interessato, perché coinvolge diverse persone evidentemente, perché tutti o siamo clienti o abbiamo un'attività che ha a che fare con la clientela, cioè quell'argomento nato dalla notizia di cui vi ho raccontato nell'ora precedente, di questa cliente, di questo lido a Gallipoli che si è vista rifiutare la consumazione dal gestore perché non anche cliente dell'ombrellone e dei lettini. Quindi o noleggi ombrellone e lettini, allora ti do il caffè, oppure se arrivi dalla spiaggia libera non ti servo. L'abbiamo già detto, cosa che non si può fare, è illegale. Invitavo i gestori dei bar in questo caso a essere più gentili, no? Magari avere un sorriso in più, che è sempre meglio che averne uno in meno. E leggo il messaggio di Paride, 342-342-2190 è il numero per interagire con Radio Capital. Paride scrive: tu dai gentilezza e riceverai sempre gentilezza, è vero. Poi però spesso, e soprattutto in questo periodo e nei luoghi turistici, quindi quelli affollati, ti ritrovi il cliente arrogante e maleducato che tratta il cameriere come se fosse uno schiavo. E quindi cosa facciamo? Hai ragione, ma quella è maleducazione. Ma non

dicendo che il famoso com'è che il cliente ha sempre ragione, per me è una puttanata infinita. Cioè non è vero che il cliente ha sempre ragione, se il cliente è maleducato la ragione non ce l'ha, proprio perché la maleducazione ti fa passare dalla parte del torto. Però c'è anche chi invece non ci sta alle abitudini dei clienti e sto parlando di Diego Rossi. Voi direte chi è Diego Rossi? Diego Rossi è lo chef e proprietario e gestore di Trippa, che è un ristorante che a Milano è abbastanza famoso, in zona Porta Romana, famoso sia per i piatti perché si mangia discretamente bene, ma soprattutto per l'estetica del piatto. E qui torniamo al social network. Spesso i clienti, sostiene il Diego Rossi, si lamenta del fatto che vadano da lui solamente per fare le foto ai piatti. Quindi credo che questo un po' lo demoralizzi dal punto di vista culinario e quindi ha deciso di togliere alcuni dei piatti più instagrammati, altro termine che odio ma che rende l'idea, tra i quali il vitello tonnato e la tagliatelle burro e parmigiano, dal suo menù. Come dire, adesso venite, ma se venite da me ci venite perché vi piace mangiare e mangiare bene e non perché dovete fare quelli che poi sui social fanno girare i miei piatti. Quindi una sorta di presa di posizione nei confronti di una clientela anche abbastanza nutrita che aveva questo, che faceva di questo come il suo obiettivo principale. Detto che anche in questo caso vuol dire un po' andare al di là del timore di perdere poi qualche cliente, scelta che comunque io apprezzo, e ci vuole anche un gran coraggio per andare contro le esigenze appunto di tutte le persone che alla fine fanno girare i tuoi affari. Però bravo, perché alla fine hai deciso di andare dritto per la tua strada e di ragionare un po' con la tua testa, che è quello che lui chiede proprio ai suoi clienti. Va bene, arrivano i Rolling Stones, questo è un estratto del loro nuovo disco, la canzone si intitola Jealous Lover.

0: Beh, la signora che si è vista trattata in questo modo nel bagno a Gallipoli,
1: sì,
0: non deve far altro che caricare armi e bagagli e venire in Romagna.
1: Ade.
0: In Romagna non avrà mai un trattamento del genere, sarà sempre servita e riverita come una regina. In Romagna altra categoria, cari miei.
1: Altra categoria, la regina. Che un po' è vero, adesso non me ne abbiano i gestori dei bagni, di tutte le altre coste meravigliose che abbiamo in Italia, ma un po' è risaputo che il romagnolo, anche perché diciamo che ha la sfortuna di non avere proprio il mare più bello d'Italia, questo si può dire senza che nessuno lo dico anche un po' così a bassa voce, però non offendetevi, no? Però, come dire, per bilanciare il fatto di non avere delle acque diciamo cristalline, c'è questa grande ospitalità che è assolutamente riconosciuta e riconoscibile. E poi adesso si spende anche poco in Romagna, è ancora abbastanza buon mercato, non proprio dappertutto, però sì, in effetti una volta. Beh, in altri posti si spende ancora di più. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando dalla Liguria. Dai, direi di archiviare la notizia arrivata da Gallipoli, anche perché bar e ristoranti forse ce l'avranno anche un po' con me per avere un po' così parlato, non dico male, ma aver insinuato il dubbio che a volte ci siano delle situazioni un po' spiacevoli per i clienti. Ecco, in questo caso, vabbè, andate in questo modo, signora, se ne faccio una ragione. E comunque Gallipoli è un posto meraviglioso dove passare le vacanze. 342 342 2190 per interagire con Radio Capital. La Leprisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio di agosto. Tra un po' comunque torneremo in Puglia, perché le notizie oggi arrivano tutte da lì, dal bel tacco d'Italia. Nel frattempo sono molto molto molto molto felice perché arriva Michael Jackson. Direte voi, è bella, piace a tutti Michael Jackson, sì, verissimo, però questa è la mia preferita, Beanie.

Marco, ma tu cosa credi che siamo qua a fare? Come si diceva una volta, pettinare le bambole, smacchiare i giaguari, dar l'acqua ai draghi, è una vita. Scrive che non sentivo questa bellissima canzone Breakfast at Tiffany. Noi te la facciamo sentire qui su Radio Capital, Deep Blue Something, questa sonorità rock tipica degli anni 90, disco infatti del 1995. Prima ancora, come detto, Michael Jackson con Beat It. Le 15:24 minuti, quella che state ascoltando appunto Radio Capital, DC Puglia e la grande comunità pugliese al 342-342-2190 si fa viva. In questo caso mi piacciono sempre, anche se lasciano il tempo che trovano, le foto dei vostri cruscotti delle automobili, in questo caso solo per dirci che dalle vostre parti ci sono 42 gradi e mezzo segnati dall'auto. Allora, poi qualche messaggio ancora arrivato al 342-342-2190. Gaia, molto felice invece appunto di aver passato Michael Jackson. Ma noi siamo la vostra playlist dell'estate. Il bello di passare certi dischi è che se non li conoscete, cioè di fare della divulgazione musicale, quindi magari farvi appassionare a un genere o a un autore che anche solo per questione di età magari non aveva mai così, non era mai entrato nelle vostre discografie e nelle vostre playlist. Tra l'altro, la canzone appena ascoltata, Breakfast at Tiffany, non ha niente a che fare con il film se non citarlo durante appunto il pezzo, Colazione da Tiffany, che è un film che credo tutti abbiamo visto, datato 1961, insomma primi anni 60, ma immagino che il problema non sia la data ma averlo visto meno e sapere di che cosa si parla. Va bene, dai, un po' di musica italiana, perché anche questa non può mancare nei pomeriggi di Radio Capital. Il mondo nuovo, il ritmo, quello che vi porta verso la vostra destinazione.

0: alla voce Donna Summer. Alla chitarra Keith Richards. Ai cori America. Al piano Stevie Wonder. Over time I've been building my castle of love. Alla batteria Jeff Porcaro.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
5: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
5: Una produzione One Podcast.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Queen, Somebody to Love su Radio Capital. Stavo pensando, solo bella musica, un po' riduttivo, aggiungerei solo belle voci anche su Radio Capital, nella fattispecie quella meravigliosa di Freddie Mercury. Un abbraccio Emanuela, nel frattempo dovrei scendere dall'auto, scrive, ma voi maledetti, sottotesto che aggiungo io, mettete Somebody to Love. Vabbè, toccherà aspettare. Emanuela, un po' il nostro compito, il nostro obiettivo, quello di fare in modo che voi non scendiate dalle vostre auto e stiate appunto su con l'aria condizionata accesa ad ascoltare Radio Capital. 15:37 minuti alle Prisco con voi fino alle 17. Allora, avevamo lasciato la Puglia, avevamo lasciato Gallipoli, quindi, cioè, non lasciamo la regione, lasciamo Gallipoli, andiamo a Bitonto. Vi è mai capitato? Provincia di Bari. E vabbè, d'altronde lo so, oggi ve l'ho detto, un sacco di notizie arrivano dalla Puglia, i nostri fedeli ascoltatori pugliesi saranno anche contenti. Ma la domanda che vi faccio, e vi prego anche di rispondere, qualora ne abbiate la voglia, al 342-342-2190, vi è mai capitato di avere a casa qualcosa anche di vecchio, brutto, rovinato, però qui siete o eravate particolarmente legati e mamma, fidanzata, fidanzato, padre, nonna, zia, ve la butto, finché un giorno tornate a casa e quella cosa non c'è più. Ecco, qualcosa di simile è quello che è successo a questo signore di Bitonto che ha giocato la sua cinquina, è andato al tabaccaio a giocare la classica cinquina di numeri, quella che giochi sempre sperando che prima o poi esca. È uscita ma non se n'è accorto, ha lasciato lì il bigliettino e se n'è andato. Una volta tornato a casa, i familiari, che evidentemente sapevano quale fosse la cinquina giocata perché era sempre quella, gli hanno detto: «Ehi zii, hai vinto?» «No, non ho vinto, no, no, guarda che hai vinto», insomma gli hanno fatto vedere i numeri, «cazzo, ho vinto, minchia, fammi tornare indietro». Torna indietro, ma nel frattempo alla ricevitoria avevano buttato via tutti i tagliandi che erano stati lasciati.

arrivati lì, quelli considerati perdenti. Bene, spoiler di questa notizia, c'è un happy ending, perché si è mobilitata l'azienda che gestisce i rifiuti, insomma, a Bitonto, e hanno ricostruito a ritroso la filiera di tutto il procedimento che porta alla discarica, insomma, dove poi vengono portati i rifiuti. Sono riusciti a trovare un operatore, è riuscito a ritrovare questo biglietto che poi è stato riconsegnato al suo legittimo proprietario, che di conseguenza immagino sia stato molto molto felice, e aggiungo io, spero anche abbia offerto almeno una cena a tutte le persone che si sono spese per lui. Quindi notizia che ha un lieto fine, ma che mi ha fatto pensare: ognuno di noi appunto ha qualcosa che non avrebbe mai voluto buttare via e che per colpa di qualcun altro invece è stata buttata via, e quali poi magari spesso sono le reazioni che abbiamo in consulte quando scopriamo che certe cose a cui eravamo davvero tanto tanto affezionati non sono più tra le nostre mura domestiche. Le scarpe, quelle scarpe gialle che a me piacevano tanto, ma ormai avevano perso la suola, e vabbè, ma a me piacevano. Lucio Corsi.

famiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

cosa faremo da grandi? Chi lo sa, tanto grandi non diventeremo mai, quindi sarà sempre una vita così utile a scoprire quello che dovremo ancora fare. 42 minuti passati dopo le 15, siete su Radio Capital. Saluto Morena, ma non si sente più nulla. Su Lucio qualche info? Ciao. Allora, intanto Lucio Corsi, leggevo qualche giorno fa che potrebbe rientrare nel calderone del prossimo Sanremo, con la conduzione di De Martino, che come ospite, tra l'altro internazionale, l'abbiamo passato l'ora precedente, sta puntando Bruno Mars, quindi si punta, si vola altissimo. E poi super gossip, che poi gossip non è, ma è gossip per il passato tra i due, ma io voglio sperare che non sia una cosa vera, non perché non abbia stima di Belen Rodriguez, ma ho letto che vorrebbe, si sta preparando per partecipare come cantante, o meglio provare a partecipare come cantante al festival. Non so se sia una cosa, boh, non l'ho mai sentita cantare, magari è anche bravissima, ma è chiaro che il passato con De Martino non può che far parlare di questa eventualità. E canzone del cuore, quella di Lucio Corsi per Daniela, ciao e benvenuto, bentornata qui su Radio Capital. Allora, se invece siete dei fan, ma se lo siete lo saprete, insomma c'è anche un tour previsto per il prossimo autunno inverno per Lucio, quindi tra novembre e dicembre Firenze, Roma e poi per chiudere l'11 dicembre a Milano al Forum di Assago, Roma al Palazzo dello Sport, Firenze al Nelson Mandela Forum. Questo per quanto riguarda appunto le prossime date live dell'ottimo Lucio Corsi. Quello che non può mancare quando si sta occupando la fascia di Luca De Gennaro è qualcuno che abbia a che fare, e quanto ha avuto a che fare, con i Genesis. Nella fattispecie arriva la voce di Peter Gabriel. Il disco sicuramente lo conoscete, non andrebbe neanche annunciato, ma io lo faccio lo stesso. Guarda un po', Sledgehammer.

Forse non il pezzo più bello, ma quello sicuramente più famoso degli R.E.M., Losing My Religion, su Radio Capital. No, no, no, no, non scendete più dalla macchina, neanche tu Francesco, sei rimasto qui e rimanici ancora, perché poi arriverà un altro disco, neanche a dirlo, molto molto molto bello. Losing My T-Shirt invece direi, o T-Shirt come dice qualcuno, direi a leggere i vostri messaggi, 342-342-2190, le cose che spesso sono state buttate via a vostra insaputa e con vostro grande dolore, con la maglietta magari troppo consumata o un po' bucherellata, ma alla quale voi avevate legato tanti ricordi, uno su tutti magari il classico concerto della vita al quale eravate stati. In questo caso spesso sono le mamme le artefici di questo grande misfatto. E esce un po' dal circolo delle t-shirt Mirko, che poi chiedo per un mio amico quindi sapete quelli che scrivono per qualcun altro. Racconta dell'amico che da Berlino, proprio nell'89, quindi nel periodo quello più storico evidentemente per la capitale tedesca, si trovava lì e quindi riuscì a portarsi a casa un pezzo di muro. La madre, facendo le pulizie, lo scambiò per un sasso. Certo, perché chi non tiene un sasso in casa, così, un pezzo di cemento della nostra bella città, e quindi glielo fece sparire con grande e brutta sorpresa, appunto. Ciao Mirko da Imola. Però attenzione, leggo e non sapevo, mea culpa, ma non che questa cosa cambi la vita, se volete un pezzo originale del muro di Berlino, cosa che trovo un po' trash se mi posso permettere, se possono comunque acquistare legalmente anche sulle note piattaforme di e-commerce, quelle insomma

quelle che iniziano per A e finiscono per N, quindi una è quella, che poi non so quanto sia reale, oltre poi comprarlo in loco, sapete, nei grandi negozi di souvenir, uno su tutti mi viene in mente il Checkpoint Charlie, che molti di voi conosceranno se non ci siete stati. Stateci, che è rimasto lì un po' un'americanata, un po' perché è il checkpoint degli americani e un po' proprio per turisti, però insomma è dove per esempio Lucio Dalla, almeno così narra la leggenda, sostenne e raccontò di aver scritto proprio Futura essendo seduto lì davanti a Checkpoint Charlie, guardando un po' quello che sarebbe stato il futuro di Berlino, e non solo di Berlino, e della nostra Europa. Va bene, 342-342-2190 per interagire con Radio Capital. Mi scuso tra l'altro, a proposito di magliette, ho postato una story sul mio profilo Instagram in cui sono vestito tutto di bianco e mi sono dato del gelataio, quindi con la classica maglietta bianca, e non vorrei che qualcuno si fosse offeso, e magari adesso mi dite perché secondo voi i gelatai sono bianchi.

0: Sì, io ricordo negli anni 90 una volta comprai una maglia, sai, quel sì, finto vecchio, sì, la maglia bianca con le cordicine, la pagai 250.000 lire, dovevo andare a una festa di tendenza.
1: Pazzo.
0: La sera che la dovevo indossare non la trovavo, mia mamma l'aveva usata come rivestimento dell'asse da stiro. Giusto. Volevo morire. Un saluto a tutti da Marco.
1: Ciao, ciao Marco. Non ho capito la festa di tendenza. Vado alla festa di Deida, devo andare alla festa di tendenza, mi serve la maglia quella con le cordicine, quella bianca, che la mamma, giusto. Quello è l'utilizzo alternativo, però non l'ha buttata via. No, mi chiedevo perché raccontavo di essermi vestito tutto di bianco, e qui c'è sempre gente che fa dell'ironia, no? Un po' come quando ti vesti bene che ti chiedono: "Oh, dov'è che devi andare stasera?". Non ci si può vestire bene. Quindi tutto di bianco, mi sono dato del gelataio. Qualcuno magari si è sentito anche offeso, però c'è o no da sempre questa cosa che se ti vesti di bianco, cono coppetta? No, me la sono inventata solo io. Va bene, quindi no, era solo per non offendere nessuno. Tra l'altro ho scoperto che non si dice neanche più gelataio, e qui chiedo conferma a chi è del mestiere. Ma è del mestiere questo? Si dice gelatiere, se lo fai.

0: il gelato, se lo rivendi e basta, sei gelataio. Va bene, dai, intanto abbiamo ancora un'ora per parlare di tante facezie. 15:59, arrivano le news, questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Sono 75 le vittime della crisi migratoria a Ceuta. La delegazione del governo nell'exclave ha confermato il recupero di altri 3 corpi. Situazione al collasso è l'allarme delle autorità locali, che parlano di 1000 minori non accompagnati. La metà sarà ospitata in 2 capannoni industriali, numeri che sono destinati a salire visto che molti sono ancora per strada e non sono stati portati nei centri di accoglienza. 160 migranti salvati nella Manica erano a bordo di un'imbarcazione partita ieri dalla Francia, che è andata a fuoco. È stato necessario il soccorso di unità francesi e britanniche. Nei campi flegrei manca l'acqua, scatta la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica. Il corteo, partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti, è arrivato fino al porto e ha bloccato lo scalo. Il comune sta lavorando per rafforzare la fornitura idrica con le autobotti. I residenti intanto vivono nel terrore che una nuova forte scossa possa colpire la zona densamente abitata. Il commento di Mario Tozzi, ospite di The Breakfast Club.
6: Diciamo, il fenomeno è meno grave di un'eruzione che lì sarebbe esplosiva e catastrofica, ma comunque preoccupante, e qui viene il secondo motivo, oltre diciamo all'instabilità geologica, e cioè quello che si è costruito troppo in mare e anche abusivamente. Tutto diventa più vulnerabile perché noi esponiamo dei beni e delle persone a un rischio che potrebbe essere più contenuto se ci fossero state meno persone, intanto per cominciare, perché negli ultimi decenni c'è stata la corsa ad abitare ai campi flegrei meno cari di Napoli, bellissimo posto, dunque. E poi se queste case fossero adatte a resistere ai terremoti, e invece anche per terremoti di magnitudo relativamente inferiore a 5, non dovrebbe succedere proprio niente, registriamo crolli.
5: Chi è costretto a dimettersi perché è vittima di violenze ha diritto alla NASPI. L'INPS chiarisce che in questi casi si tratta di disoccupazione involontaria. Il contributo potrà essere erogato anche se le dimissioni arrivano per proteggersi da soggetti estranei al contesto professionale. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Chris Simon, Chris Simon, Chris Simon.

Fino al vento deve andare questo disco. Wish You Were Here, Pink Floyd, su Radio Capital. Fare il vento, che è un'espressione che mi piace sempre molto, che gli amici di Roma ricordano e utilizzano, credo, con frequenza, o meglio, spero che non facciano il gesto con frequenza, perché fare il vento, sapete che vuol dire scappare senza pagare, ecco, quello è. Quindi il famoso vento, The Wish You Were Here, quel vento gelido che ti accoglie, o meglio, ti saluta. Alla fine di questo splendido pezzo ne approfitto per salutare Tony. Che pezzo, ragazzi, scrive, che ricordi da ragazzino, ma anche il mio primo gatto che avevo chiamato Sid, e vi lascio immaginare il perché. Tony, da Torino, Sid evidentemente, per Sid Barrett, ormai scomparso da una ventina d'anni, quindi grande esponente dei

0: Floyd, ultima ora insieme qui su Radio Capital. Io sono Alessandro Prisco, dunque fino alle 17 scavalliamo quindi dalla fascia di Luca De Gennaro e Mixo, entriamo in quella di Marco Biondi. Io insomma sono qui da ieri e lo sarò qui con voi per le prossime due settimane, insomma fino al 14 di agosto. Questa sarà la programmazione estiva di Radio Capital, che evidentemente non vi lascia da soli anche in questo periodo di vacanza per molti, ma come mi state raccontando non per tutti. Allora, poi un messaggio audio che ci portiamo dietro, o meglio arrivato adesso, ma che si rifà all'argomento, insomma quella richiesta un po' così anche frivola fatta nell'ora precedente, cioè quando vi hanno buttato via cose a vostra insaputa le quali tenevate tantissimo.
1: Mia mamma mi ha buttato la maglia del Partenope Rugby con lo scudetto,
0: no, brutto gesto,
1: regalatami in una partita contro gli Old,
0: sì,
1: perché avevo, anziché fatto il frontino anziano, io sì, ragazzino,
0: il frontino,
1: gli avevo messo la mano sulla spalla e lui negli spogliatoi mi disse: porta rispetto, la prossima volta il frontino me lo fai come si deve. E mi regalò la maglia perché avevo giocato bene. Ma purtroppo no,
0: perché sarà stata vecchia, però ci spiace, sono quelle cose a cui siamo affezionati e alle quali facciamo fatica, dalle quali facciamo fatica a staccarci. E poi l'ultimo, dai, poi chiudiamo questo argomento, passiamo ovviamente ad altro. Luca fissato alla follia per la neve, già questa mi sembra abbastanza folle come follia, cioè perché ci sono follie più folli di altre. Mi fece custodire un bicchiere di plastica della fantastica nevicata dell'89, dopo alcuni anni mia madre la buttò a mia insaputa proprio per fare spazio nel congelatore. Sono dispiaciuto ancora adesso. Vabbè, insomma, evidentemente ognuno ha i suoi piccoli feticci, in questo caso un po' particolare. Alla fine siamo tutti amanti di cose materiali. Sienna Spyro, Material Lover.

Oh, la bella voce di Sienna Spyro, Material Lover, Radio Capital. Allora dai, leggo ancora un paio di messaggi, poi giuro, basta con le cose che vi hanno buttato via, però sono veramente molto romantiche alcune. Quindi inizio da Marina, che rimpiange ancora i suoi Dr. Martens. Io qui ti sono molto vicino, comprati a Londra, quindi in loco, lo feci anch'io 30 anni fa, spendendo tutti i miei soldini. Immagino tu fossi poco più che adolescente, piango ancora. Tra l'altro i Dr. Martens sono quelle specie di scarponcini, cioè li conosciamo tutti, ma più li utilizzi, più tendono a rompersi sugli angoli, no? Avete presente destra e sinistra della pianta del piede, ma noi anzi più sono rovinati più li amiamo, e queste sono cose che evidentemente alle mamme non piacciono. E poi Patrizia si era sposata e nello sposarsi lasciò a casa dei genitori e quindi andò nella sua cameretta di quando era piccola a prendere le sue cose. Lì scoprì che il padre, bruttissimo gesto, aveva regalato alle cugine, che evidentemente lei non amava, il cofanetto di Mary Poppins con i volumi che teneva religiosamente da oltre 12 anni. E il mio sbaglio è stato, vabbè, poi non dirgli di richiedere i libri indietro, ma una volta che poi è difficile. Anche questo sarebbe un argomento da affrontare come studio sociale, cioè quando presti qualcosa puoi avere anche la personalità, perché a volte facciamo fatica, almeno per quanto mi riguarda, a ricordare alle persone che hanno cose a cui teniamo parecchio, e quindi questo poi ci porta a tendere a non prestare più le cose per paura che poi non tornino indietro. Non torna indietro, o meglio non va avanti, più che altro Jannik Sinner. Leggevo l'intervista al suo insegnante di non di tennis, perché evidentemente non ne ha bisogno, quantomeno di qualcuno che gli insegni a giocare, al massimo a tenerlo in allenamento, no, quello che lo sta preparando per l'esame della patente per la moto. Sapete che ci ha già provato 4 volte, l'hanno sempre bocciato. Al teorico a Monte Carlo, cioè neanche sulla pratica. Al teorico il suo insegnante diceva: guardate, speriamo che adesso lo passi, perché in effetti, come dire, ci siamo anche un po' rotti le scatole di star qui incistati sulla parte teorica di questo esame, che contrariamente a quanto succede in Italia, credo, a Monte Carlo è sviluppato in 3 parti. C'è prima una teoria con le famose domande con la risposta multipla, 40 domande risposta multipla, non so quante siano le risposte, 3, 4, 5, insomma non lo so, però non puoi fare più di 5 errori, che comunque non è poco. Se uno studia bene o male ce la dovrebbe fare. Dopodiché si passa alle prove, quelle manuali. Prima si fa l'otto classico sulla moto, come facciamo da noi, no? In mezzo ai birilli, cercando proprio di districarsi negli angoli un pochino più stretti, e poi c'è la prova su strada con una moto Kawasaki, e lì devi andare in strada, e a quel punto, poi una volta superato anche l'ultimo esame, ti danno la patente per la moto. Tutto questo lascerebbe il tempo che trova se non avessimo visto, immagino come tanti di voi, le immagini che sono circolate ieri o l'altro ieri sui social di Jannik che gira per Monte Carlo, dove ha la residenza, con la sua nuova Ferrari, perché invece nessuno gli ha mai tolto la patente per la macchina, anzi chiaramente credo che l'abbia presa all'istante, girando con questa bella Ferrari dal valore importante, di cui ne esistono solamente 1000 esemplari in giro per il mondo. Quindi chi l'ha comprata e poi gliel'ha venduta, diciamo che ha fatto un discreto affare, una discreta plusvalenza, come si usa dire oggi. Comunque in bocca al lupo a Jannik, che non so quando tu debba fare il prossimo esame per la moto, insomma, per superare questa teoria, però dai, concentrati, mi raccomando. Ti metto anche Antonello Venditti, con cosa? Con Notte prima degli esami, solo per te.

La versione dei Faith No More di Easy Like a Sunday Morning, una quindicina arrivata, una quindicina d'anni dopo l'originale dei Commodores, voce Lionel Richie, che era datata 1977, ma l'avrete sicuramente riconosciuta, è versione quella dei Faith No More, alla quale sono molto legato, sempre perché quegli anni, metà degli anni 90, il 93, sono quelli dell'adolescenza, che in genere è sempre la musica che ti porti dietro, quella che cominci ad amare quando hai 16, 17, 18 anni. Allora, un po' di suggerimenti arrivati per Yannick Sinner, in qualche modo provvederemo a farglieli avere, no, non è vero, questo è lo spoiler, su come superare l'esame di teoria della moto. Tra i principali c'è barare come ha fatto Donald Trump. Non so se avete visto qualcuno, credo che anche Flavia questa mattina ha cercato, ne abbia parlato nel suo programma, e l'avrete visto tutto il video in cui Trump gioca golf. Sapete che non può perdere perché è un bambino capriccioso, viziato, e quelli che portano il pallone, col pallone ci gioco io, gioca golf, e c'è questa pallina che ha una traiettoria un pochino strana, diciamo così, con un arresto un pochino antifisica, non so altro come altro definirlo, e quindi il barare, ecco, potrebbe essere una soluzione. Tanto abbiamo fatto tutti, no, quando eravamo a scuola, una sorta di escamotage col bigliettino, con le cose, credo si faccia ancora, anche se la tecnologia ci ha dato altri strumenti. Oppure barare anche nei giochi, chi non ha mai barato nella vita? Maurino, tu hai mai barato? Hai mai giocato? Voi pescavi in fondo al mazzo, carte dentro, i segnali te li facevi, tu giocavi a carte a scuola con i compagni? No, nelle ore book, magari quelle un po' così, quando ti mettevi in fuoco, perché tu sei un bravo ragazzo alla fine. A Tris non si vinceva mai, perché se facevi la solita, se ognuno metteva la X sul pallino dove andava messo, finiva sempre pari e patta. In genere. No, mi ricordo, ero in fondo alla classe, magari si giocava a scopone scientifico, quindi quello in coppia. Si è brutto e non si fa, magari durante l'ora buca, e io e i miei colleghi, diciamo il mio collega, il mio compagno, avevamo tutti i segnali per capire chi avesse in mano una carta invece che un'altra. Vabbè, insomma, adesso non voglio incitare a barare, però è sempre una delle condizioni che nella vita ci hanno visto quantomeno protagonisti, chi più, chi meno. Dai che avete barato tutti, 342 342 2190.

alla voce Adele. Alla chitarra Pino Daniele. Yes, I know.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.

0: Veneto. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

quella chitarra, ma quale? Sì, quella di The Boxer, Simon & Garfunkel, alle 16:38 minuti in questo istante. Quella che state ascoltando è Radio Capital, ultimi 20 minuti da passare insieme fino alle 17 con Ale Prisco. Poi vi lascerò in compagnia di Gigetto Ariemma. Allora, io lo sapevo che quando, ma anche vale anche per me, ma immagino anche per tutto l'uditorio al momento all'ascolto, ci sono delle parole tabù. Trump è una di quelle, lo so, l'ho detto ma non lo dico più, e quindi capisco tutto il vostro livore dei messaggi che sono arrivati al 342-342-2190, ma in questo caso si stava parlando semplicemente di un piccolo baro, secondo la moltitudine, compiuto giocando su questo campo di golf, perché nessuno può contrastare o contraddire il presidente degli Stati Uniti, purtroppo aggiungo io, ma poi arriva Fulvio che dice nulla di strano in quella pallina, si chiama backspin, come nel tennis, il back. Lungi da me difenderlo, ma da giocatore di golf mi piacerebbe fare colpi così più spesso. Ecco, diventa presidente degli Stati Uniti, Fulvio, e vedi come riuscirai a fare colpi di questo genere. A proposito di presidenti, non abbiamo fatto gli auguri Obama, Maurino? Porca miseria, arriviamo lunghi. Barack, scusaci, il presidente più rimpianto degli Stati Uniti, che sembra mettere nella stessa frase, nello stesso intervento, Trump e Obama, fa un po' strano. Comunque oggi 65 anni per Barack Obama, portati benissimo anche grazie a una dieta che segue, vabbè, insomma lo sapete che è un super sportivo Barack Obama, ama il golf. Però il golf, posso dire una cosa senza offendere nessuno, non lo catalogo tantissimo come sport. Cioè il golf, il biliardo, quelli che non richiedono magari una grandissima forma fisica. L'ho detto anche qui, poi mi taccio. Però grande appassionato di basket, leggevo che insomma da anni segue una dieta molto molto ferrea, abbinata chiaramente a una grande attività sportiva, 45 minuti di workout tutte le mattine per Barack Obama, per mantenersi così alla veneranda età di 65 anni. Quindi tanti auguri Mr. President. Quello era un altro e glielo cantava anche un'altra bionda. Io sono biondo, o meglio ero biondo, e soprattutto non sono Marilyn Monroe. Purtroppo non sono neanche Dave Gunn. Depeche Mode, questa è Ghost Again.

Bravi, attenti gli ascoltatori di Radio Capital che giustamente mi ricordano, mi fanno notare, sottolineano che come se fanno gli auguri al presidente, o meglio l'ex presidente Obama, 65 oggi, ribadisco, e non si fanno ad Andrea Lucatello. È vero, auguri, 60, credo che questa mattina Flavia Cercato abbia anche dedicato grande spazio alla celebrazione di questo genetliaco e noi ci accodiamo, quindi tanti auguri ad Andrea Lucatello, che ha trovato molto malinconica poi la canzone appena ascoltata, quella dei Depeche Mode, Ghost Again, alle 16:43 minuti su Radio Capital. E poi lo sapevo che avrei aperto un po' una polemica dalla quale però vorrei uscire subito, ma do spazio ai giocatori di golf, ancora Fulvio evidentemente grande appassionato di questo sport, una volta considerato per ricchi, oggi evidentemente è perché tanti lo praticano, la portata per fortuna di tutti, e scrive: fai 18 buche e poi vedrai se la forma fisica non

serve. È uno sport difficile dove ci vuole ottimo equilibrio tra la mente e il movimento. Provare prima di giudicare con tanto di sorrisino. No, ma me ne rendo conto. Però intanto il fatto che ci sia qualcuno che ti porta le mazze in giro, il caddy non ti porta quello che ti porta le mazze in giro con la sedia lì. Non lo so, mi sembra un po'. Cioè la forma fisica è spostarsi a piedi da una buca all'altra, poi magari giustamente sbaglio io, ma comunque dai, siamo al 4 di agosto. E la gente, come dice qualcuno, ad agosto ha voglia di cantare, e ha voglia di cantare davvero forte. Quindi finestrini abbassati, volume su, e noi cantiamo con te in alto mare, Loredana Bertè su Radio Capital.

Radio Capital con la sua Gold, disco che ci ha riportato nel 1995, ma che ci riporta anche alla stretta attualità, perché guardate, proprio quasi neanche a farlo apposta si parlava di sport. La canzone appena andata in onda si intitola Gold, è proprio l'oro nella 10 chilometri, è quello che arriva dagli europei di nuoto in corso a Parigi, e dobbiamo ringraziare e soprattutto complimentarci con Ginevra Taddeucci, che appunto si porta a casa e ci regala questa bella medaglia d'oro. Abbiamo anche un bronzo con Linda Caponi, sempre nella 10 chilometri di Parigi, che tra l'altro lo sapete che dopo la grande polemica e anche la, non so come definirlo se non schifo, che è una parola che mia mamma mi diceva sempre non si dice, ma quando si parla delle acque della Senna a me un po' viene quella roba lì. Già l'Olimpiade del 2024 si era avevano gareggiato nelle acque della Senna e si è tornati appunto a nuotare nella Senna per fare le gare di fondo. E a me viene sempre in mente, l'avrete visto sicuramente, il film, lo chiamavano Gigrobò, che lui diventa un supereroe dopo essere caduto nel Tevere a Roma. Ecco, io ho sempre in mente quella cosa lì, che quando ti lanci in certi fiumi che non sono proprio così limpidi e puliti, fiumi, laghi, decidete voi le acque che preferite, ecco, magari esci che sei un pochino più forte di prima, ma la cosa forse non è tanto salutare, salubre per la tua salute. Va bene, comunque complimenti alle donne che ci regalano un po' di medaglie, in questo caso appunto dagli europei di nuoto in corso a Parigi. Va bene, abbiamo tempo per l'ultimo disco? Sì, ce l'abbiamo. E allora mettiamo l'ultimo disco. I tre

0: I Train su Radio Capital alle 16:57 minuti. L'ultima canzone di oggi è Puntuali, ce ne dobbiamo andare anche se i treni qui da noi non sono proprio, non fanno della puntualità il proprio marchio di fabbrica, ma noi lo siamo. Va bene, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, perché è sempre reciproca la compagnia tra noi e voi. Grazie Maurino, grazie a Elisa, vi lascio nelle mani, anzi nelle corde vocali di Gigi che vi terrà compagnia fino alle 20 di questa sera. Io sono Alessandro Prisco, ci risentiamo domani alle 14 sempre qui su Radio Capital. Ciao!
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Imma Bacellieri. Cala il prezzo del petrolio dopo l'annuncio del segretario del Tesoro statunitense Bessen, che ha parlato della riapertura al transito delle navi di Hormuz tra oggi e domani. Il greggio è sceso di oltre il 3%, il Brent è a poco più di 81 dollari al barile, ma in Italia non cala il prezzo dei carburanti. Tra poco il Consiglio dei Ministri, sul tavolo il caro diesel e benzina. Antonio Cristiano.
6: Il taglio di 17 centesimi al litro per il solo gasolio, deciso il 28 luglio, scadrà dopodomani e le tensioni tra Stati Uniti e Iran non fanno pensare a una soluzione a breve. Il problema per il governo è legato alle coperture. L'ultimo sconto è costato 125 milioni arrivati dalle multe dell'antitrust e dal fondo per gli interventi di politica economica. Adesso si valuta addirittura di allargare il perimetro dei tagli alla benzina, quindi servirebbero più fondi. Il meccanismo delle accise mobili, quindi l'utilizzo dell'extragettito IVA derivato dall'aumento dei prezzi, potrebbe non bastare. Dopo il no all'intervento sui tabacchi, ora si valuta anche una tassa sull'alcol. Se i soldi non dovessero essere sufficienti, l'intervento sarà più selettivo. Proroga del taglio solo al diesel o un bonus per le famiglie fragili.
5: Sono 75 migranti morti mentre cercavano di raggiungere Ceuta via mare. Il bilancio aggiornato dalle autorità spagnole, che hanno anche comunicato che sono state rimpatriate 70.000 delle 75.000 persone arrivate dal Marocco. L'integrità dell'area Schengen è stata rispettata, spiega il commissario europeo durante il vertice con i ministri degli interni. Nessuno ha attraversato il confine da Ceuta. La chiusura di Schengen decisa dall'Italia è incomprensibile, ribadiscono da Madrid. Un gruppo di nazischin in Bulgaria ha minacciato alcuni ragazzi ebrei italiani in vacanza. Vestiti di nero hanno forzato l'ingresso dell'albergo dove i ragazzi romani e milanesi alloggiavano. Il gruppo ha poi bloccato le uscite della struttura urlando slogan nazisti. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Sul podio con la medaglia di bronzo anche un'altra azzurra, Linda Caponi, che ha chiuso la gara nella Senna in terza posizione. Capital News torna alle 18.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri...

Oggi ci è venuto così l'apertura, eh. È un po' stile, che fai, balli? Anche se con sto caldo l'idea di farmi un giro sulla mattonella insieme a un'altra persona non so mica, se ce la potrei fare. Magari con un bel condizionatore di quelli a manetta. Vogliamo fare dei saluti? Salutiamo subito l'amico che ci precede, l'ottimo Alessandro. Grazie per avervi portati fin qua. E adesso c'è Gigi e Emma che arriva a farvi compagnia per le prossime 3 ore. Spero che insomma la compagnia sia di vostro gradimento. Ovviamente ce la facciamo vicendevolmente, come diceva appunto Alessandro poco fa, no? Ci facciamo compagnia in maniera reciproca. Sapete che avete a disposizione il 342-342-2190, che è il nostro numero del WhatsApp qui di Capital. Ovviamente ci sono delle persone, che personcine come qua in studio, che mi danno una mano, ad esempio Anna Filiaggi in redazione, poi c'è Fabio Moroso che ha i tasti e poi c'è un sacco di musica da farvi ascoltare oggi pomeriggio. C'è anche un signore, si chiama Kevin Parker, lui è australiano e proseguirà con il suo tour, il tour dei Tame Impala, perché questo è il nome della sua formazione, più avanti nell'anno, intorno ad ottobre, proprio a casa sua porterà la sua tournée per questo suo nuovo album, per la versione live, le canzoni live di questo nuovo album, intorno al mese di ottobre. Ma intanto se ne sta negli Stati Uniti. Lui tra l'altro ormai vive a Los Angeles, quindi è diventato un po', come dire, americano d'adozione. E questa è proprio una canzone dal suo album Deadbeat. Si intitola Dracula.

per le campagne di Piombino con questo caldo alle 17:11 con i finestrini aperti. Sono in due e stanno apprezzando la musica di Radio Capital. Grazie per avermelo fatto sapere al 342 del 42 21 90. Particolarmente gradito il pezzo che abbiamo messo in apertura, quello di Billy Joel. Ha detto un momento intenso. Speriamo anche questo sia un momento intenso, un po' retro con i grandi Mattia Bazzà.

Eccolo Jeff Buckley, questa è una canzone dall'album Grace del 1994, si intitola Lover, You Should Come Over, ed è una canzone che so, anzi questa era The Last Goodbye, scusate, Lover You Should Have Come Over è la canzone della quale volevo parlarvi, sempre dallo stesso disco, che è quella che ha fatto riscoprire una generazione di giovani, diciamo di millennial, ma anche generazione proprio non millennial, proprio generazione Z, alfa magari no, mi sembra eccessivo, anche la generazione Z, questo grande album di Jeff Buckley, e anche grazie ovviamente ai vari passaggi, alle sonorizzazioni, no, dei vari filmatini, degli snippet che i ragazzi mettono su TikTok. Insomma, pare che Jeff Buckley stia avendo una riscoperta presso i teenagers americani, e questo insomma ci fa piacere. Poi è uscito anche questo It's Never Over Jeff Buckley, che è il documentario che parla e propone ancora teorie sulla sua scomparsa. Insomma, staremo a vedere se riusciremo a darci un'occhiata prima o poi. Intanto sono le 17:21 e voi state mandando un sacco di messaggi dal vostro pomeriggio mentre ascoltate Radio Capital in questo martedì 4 agosto. Tra poco ne leggiamo qualcun altro. Intanto la voce invece di The Killers, io direi, con Mr. Brightside.

0: Raggio in questo caldissimo pomeriggio di martedì 4 agosto che state vivendo con noi su Radio Capital.
1: Alla voce Beyoncé.
2: Remember those walls I built? Well, baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound.
1: Alla chitarra Francesco De Gregori.
3: Alla batteria Sheila E.
1: Alle tastiere Steve Winwood. Ai cori di Beach Boys.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ancora tranquilla. Don't ever go.
1: Ah. I love you so.
0: Una meraviglia che arriva dal 1967, The Look of Love. Bellissima canzone, 17.36, buon pomeriggio a tutti, buona calura estiva, buoni condizionamenti, buoni 39 gradi in quel di Alessandria, da dove i nostri corrispondenti Giuseppe e Maria, si chiamano veramente così, e il bambinello l'ha mandato in vacanza, ci informano sulla temperatura, mentre il nostro amico Costantino, dall'Abruzzo, località Gagliano a Terno, dice qua fanno 21 gradi, non ci credo. Non ci credo, neanche se lo farà 27, 21, cioè, ma nei sogni, ma dove? Non è possibile. Saluto Chiara che dice, ma come, chissà se riusciremo a darci un'occhiata al documentario su Jeff Buckley, è già uscito? Sì, no, parlavo di me al plurale, speriamo che anch'io riesca prima o poi a darci un'occhiata. Però parola di Andrea che con un vocale mi dice com'è secondo lui questo documentario di Jeff Buckley, commovente e di una spiritualità inarrivabile, quindi mi tocca assolutamente recuperarlo. Vabbè, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a chi ha gradito anche la famosa November Rain dei Guns N' Roses e chi sta per ascoltarsi un funkettino che è solamente dell'anno scorso. Ah, quanto mi piace questo groove qua ragazzi, quando parte ti svolta il pomeriggio. Young Gun, Silver Fox, si intitola Stevie and Sly e ce l'ascolta.

fino dal 2025. Young Gun Silver Fox, dicevamo Stevie and Sly, mentre dobbiamo celebrare, vorrei celebrare con voi il ritorno a sorpresa a casa sua in Inghilterra di Annie Lennox, lei che ormai vive dalle parti di Los Angeles fissa. Domenica scorsa, 2 agosto, al Wilderness Festival nell'Oxfordshire, ha proposto questo set che si chiama Sorelle Sisters, che è uno show ideato da lei, l'ha curato in prima persona e celebra la creatività e la collaborazione delle donne nel panorama musicale globale, lei che si è sempre definita una femminista globale. Vi ricordate il pezzo con Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves, metà anni 80. Ed è un evento legato a questa The Circle, che è appunto un'organizzazione femminista globale fondata da Annie Lennox nel 2008. E questa invece è Annie Lennox negli Eurythmics, l'altra metà è maschile, era quella di Dave A.

Magico nel 2027 con Mr. Vasco Rossi. Parlavamo ieri di Vasco, appunto, delle sue 10 date per celebrare i 50 anni di attività, che però terrà in giugno 2027. Mentre Liam e Noel confermerebbero le due date a luglio, ma non ci sono ancora le date in realtà, hanno parlato di luglio, sempre Stadio Olimpico Roma, staremo a vedere se manterranno la parola. Intanto, come annunciato, beh, come ne stavamo parlando, Vasco Rossi, dai.

0: Dream Academy, un terzetto che arrivava dalla Scozia, era la metà giusta degli anni 80, 1985. Il loro pezzo, il loro hit con il quale si sono imposti era Life in a Northern Town, ma c'era anche questa Love Parade che nella fattispecie ci ha portati dritti dritti alle Capital News, edizione delle 18.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Imma Baccelliere. Progressi nei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riferisce di sviluppi per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Rubio, ottimista per una firma breve di un accordo, precipita così

0: prezzo del petrolio, il Brent cede ora il 4,15%. E Donald Trump mette in vendita i suoi post, paga chi vuole leggerli in anticipo. Andrea Lucatello.
1: Il presidente americano ha lanciato Truth API, un servizio a pagamento che consente alle aziende di ricevere in anticipo i post che saranno pubblicati sul suo social. Un vantaggio che per chi fa trading ad alta velocità può valere milioni. Le dichiarazioni di Trump su dazi, guerra o politica economica sono infatti capaci di far salire o crollare le borse nel giro di pochi istanti. Per questo due senatori democratici chiedono alla SEC, l'autorità di vigilanza dei mercati, di verificare se il servizio favorisca gli investitori più ricchi a discapito di quelli comuni. La portavoce di Trump respinge ogni accusa e parla di un semplice prodotto commerciale, ma il sospetto è che l'accesso privilegiato, alle parole del presidente, possa trasformarsi in un vantaggio finanziario senza precedenti.
0: Era già scattato il codice rosso per Mirko Bertellini, il 44enne che a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, scambiandolo per il nuovo fidanzato della ex. La donna a fine luglio aveva denunciato Bertellini per violenze, l'uomo ha investito Venco che si era solo fermato a soccorrere la ragazza bloccata con l'auto in strada. Tre medaglie in pochi minuti agli europei di nuoto a Parigi. Nella 10 km in acque libere, oro per l'azzurra Ginevra Taddeucci, bronzo per la compagna di squadra Linda Caponi e bronzo anche per la squadra femminile del tecnico a squadre del nuoto artistico. Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Disco Music 1976, le Thelma Houston, Dolly Me This Way. Ricordate anche la versione che ne fecero i Communards con la voce di Jimmy Somerville? Devo dire che anche lui, ne fece una versione niente male. Ovviamente la sua era una versione di 10 anni dopo rispetto all'originale di Thelma Houston, arrivava credo intorno all'85-86, anche quella lì. 6 minuti intanto dopo le 6 del pomeriggio, io sono Gigi Riema, con me c'è Fabio Amoroso in regia, c'è la nostra amica Anna che dirà in redazione e abbiamo anche una giovane amica, e parlavamo proprio così poco fa a microfono spento con Anna, diceva guarda questa qua è più giovane di me, perché effettivamente la nostra amica in redazione è una stagista, quindi insomma è un'universitaria, ma abbiamo una ragazza che pensate è già al numero 6 della Hot 100 di Billboard, della classifica dei singoli più venduti, e detiene il secondo posto assoluto nelle classifiche di streaming negli Stati Uniti d'America. Lei si chiama Stella Lefty e c'ha tantissimi fan che l'hanno molto supportata, ovviamente tramite i social, tramite moltissimi altri sistemi ovviamente. Davanti a 12.000 fan si è espressa al festival di Lollapalooza a Chicago, che è la sua città natale. C'è un album fuori che esce il 21 agosto, si intitola Long Way Home. Stella Lefty, questo è il singolo, si intitola Boston.

bocca al lupo per il suo album in uscita il prossimo 21 agosto. Era nello spazio novità di Radio Capital e sono le 18:10 quando vi do una notizia che riguarda Zucchero, e non solamente lui, ma riguarda anche la città di Pontremoli. Siamo in provincia di Massa e Carrara, perché sapete che Zucchero questo giovedì, il prossimo 6 agosto, guiderà la Lunisiana Soul, anche la selezione capitanata proprio da Zucchero Fornaciari. Sfiderà a calcio, ovviamente siamo sul terreno di gioco, sfideranno la nazionale italiana cantanti, e tutto questo ovviamente per uno scopo benefico, quindi se capitate da quelle parti fateci un salto, posto che ci siano ancora biglietti disponibili. Il tutto, l'incasso verrà devoluto a questa Aldi, che è l'associazione Lunigianese Disabili, e anche a un'altra associazione, il Domani dell'Autismo, che sono insomma due realtà attive ogni giorno sul territorio a supporto di famiglie e di ragazzi con disabilità. Partita del cuore, e adesso una canzone che scalda veramente il cuore di Zucchero, questa è Diamante.

Song 2, è proprio Song 2 dei Blur insieme a Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Common People dei Pulp, ma anche Wonderwall degli Oasis che abbiamo ascoltato nella scorsa ora con Whatever, hanno fatto parte del repertorio di questo concerto al Latitude Festival domenica 26 luglio in Inghilterra, durante il quale praticamente con un'orchestra, una band rock completa e tanti ospiti speciali, il bassista dei Blur, Alex James, si è esibito in classici del Britpop. Quindi Britpop classico, e questa è un'idea che è venuta appunto ad Alex James dei Blur e che ha voluto mettere in pratica, insomma. Staremo a vedere come andrà avanti questo progetto. Lui dice: sono contento che il Britpop stia vivendo una nuova vita grazie all'accesso digitale alla musica e al potere delle canzoni di unire le persone. Poi ha anche detto che lavorare sul palco con un'intera orchestra è incredibilmente semplice, al contrario di quello che uno possa pensare, e che comunque fare musica dal vivo gli dà sempre la stessa soddisfazione di quando era studente. Ma bravo il bassista dei Blur, che comunque si sono anche riuniti, vi ricordate, 2 anni fa, nuovo disco addirittura. Questi invece sono i Top Loader, dei quali abbiamo perso traccia.

0: voce di Gwen Stefani, No Doubt, quando era con questo gruppo qua sostanzialmente. Ce la siamo riascoltata nel pomeriggio di Radio Capital, questa qua, Don't Speak.
1: Alla voce Beyoncé.

0: Alla chitarra Francesco De Gregori.
1: Alla batteria Sheila E.
2: Alle tastiere Steve Winwood.
3: I call it the Beach Boys. Happy times together we spending.
0: I wish that every kiss was never. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone

0: che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Capital Red Carpet.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

come abbiamo aperto l'ora con Thelma Houston dal 76, questi sono gli Chic due anni dopo, 1978, la fantastica coppia Nile Rodgers e Bernard Edwards che abbiamo perso, insomma, già da qualche tempo ormai. Non ovviamente Nile Rodgers che è vivo e lotta con noi, ma Bernard Edwards purtroppo sì. I want your love e we want your ears as well, non solo il vostro amore ma anche le vostre orecchie, perché a partire dalle ore 20 fino alle 22, dopo di me Gigi Torriella e quando ci sarà stata anche l'ultima edizione del Capital News, arriverà Gianluca Costella e la sua selezione serale di due ore con il Capital Yacht Rock. E poi ancora, come tutte le estati, anche la scorsa estate ricordo che c'era questa specialissima Capital Summer Party che vi farà compagnia anche questa sera, ripeto, dopo le 22 qui su Radio Capital con DJ Andrea Prezioso. Ma intanto metterei dentro un'altra novità da una ragazza che, pensate, ha 22 anni perché è nata il 20 febbraio del 2004, quindi insomma se i conti non ci ingannano, se la matematica non ci inganna, siamo nel 2026, c'ha 22 anni, si fa chiamare Bea and Her Business, Bea e il suo business, nome per intero Bea Alexandra MacArthur Wheeler, e il 13 febbraio di quest'anno, proprio per i suoi 22 anni, praticamente poco prima di compiere 22 anni, ha pubblicato il suo primissimo disco. Ma allora sentiamocela questa Bea, che è una voce che stavamo commentando proprio con Anna, che direi in redazione, no? Un po' così, un po' stracciata, un po' ruvida, un po' graffiata. Giudicate voi, questo è il suo singolo, We Are Not The Same.

0: Radio Capital alle 18.40. Questa era Bea and Her Business con We Are Not The Same. Mandare dei saluti ad Alessandro, Giovanni, Danilo, un sacco di amici, un gruppo di amici che ci ascolta dalla bellissima spiaggia calabrese e ci mandano anche una bella foto. Voglio dedicarvi questo pezzo di Lucio Dalla su Capital, Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

You Gonna Go My Way? Eravamo nei primi anni 90 qua, quest'album usciva nel 1993, aveva lo stesso titolo di questo pezzo, che era il singolo per l'appunto principale. Are You Gonna Go My Way? Che fai? Ti metti dalla mia parte oppure no? Mi segui? E sicuramente deve essere quello che ha detto quella sera questo chitarrista Craig Ross, quando in 5 minuti praticamente negli Waterfront Studios di Hoboken, nel New Jersey, Hoboken è proprio lì di fronte a Manhattan praticamente, hanno buttato giù questa canzone, ci hanno messo praticamente 5 minuti. Mentre veniva realizzato il riff, intanto Lenny Kravitz annotava delle parole, diciamo così, del testo, sai, sulla carta quella del pane, quella che ti usa il fornaio per darti il pane, quella marrone sostanzialmente, no? E così in 5 minuti hanno tirato fuori questa canzone qua. Lui è attualmente in Europa e domani sera sarà il 5 di agosto a suonare in un festival a Schaffusa, che è una città nella parte tedesca della Svizzera. Questo festival si intitola Stars in Town, che si chiama Stars in Town. Bravo Lenny Kravitz. Tra l'altro Lenny Kravitz l'abbiamo avuto anche qua in Italia, insomma. Spero che molti di voi ve lo siate goduto anche molto di recente. Mi sa che è un po' che mancano, se non sbaglio, almeno credo. Sono gli Arcade Fire dal Canada, che qualche anno fa ci dedicarono questa canzone che aveva questo sapore un po' ABBA, no? La ricordate? Si intitola Everything Now.

0: Sempre bello riascoltarla la voce di Billy Joe Armstrong, il cantante dei Green Day, ci ha riportato con la sua band nel 1997 su Radio Capital. Prima delle news delle 19 c'era Good Riddance, Time of Your Life.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: i consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le notizie alle 19, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È in corso il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti, lo sconto scade dopodomani. Sul tavolo l'ipotesi dell'attivazione di accise mobili. Prima della riunione la Premier Giorgia Meloni ha avuto un vertice con Salvini e Tajani, insieme con il Ministro dell'Economia Giorgetti, al termine prevista una conferenza stampa. Sarà l'Aula a votare sull'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il portavoce della Camorra, Caroccia. La Giunta per le autorizzazioni ha votato a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria, quindi diventa impossibile visionare il contenuto della documentazione inviata dalla Procura di Roma, che quindi rimarrà inaccessibile almeno fino al voto in Aula. Teheran apre a un'intesa, ma solo se l'America smette di interferire. Gli iraniani sono al tavolo con l'Oman. Secondo Bloomberg, stanno valutando la possibilità di permettere alle forze navali di paesi europei di partecipare allo sminamento dello stretto di Hormuz. E crolla il prezzo del petrolio sulle attese di un accordo. Secondo il segretario del tesoro Bessent, potrebbe essere raggiunto

0: oggi o domani. Il Brent cede il 4,95%, WTI che lascia sul terreno il 5,35%. La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio quarantenne. Il 31 luglio scorso, per un malore, stava lavorando sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella bassa bresciana. Sono indagati i tre responsabili dell'impresa, accusati di non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale. È la prima volta in Lombardia che viene contestato il mancato rispetto di queste nuove disposizioni. Siamo allo sport. L'Italia conquista 3 medaglie agli europei di nuoto a Parigi: un oro, un bronzo nella 10 km in acque libere, e terzo posto anche per la squadra femminile del tecnico a squadre del nuoto artistico. Sentiamo i microfoni della RAI l'azzurra Ginevra Taddeucci al primo posto nella gara della Senna.
1: Sono molto contenta, devo dire. Parigi è stata una tappa fortunata per me. La prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho vinta qui, dietro a Sharon e Anna Marcela, quindi un podio comunque di valore. Poi c'è stato Parigi, poi c'è stata una gara annullata, quindi anche quella gara fortunata, e adesso siamo qui. Oro nella 10 mi mancava, perché l'avevo vinto comunque una 5, avevo iniziato in un argento.
0: Bronzo per la compagna di squadra Linda Caponi, fuori dal podio Gregorio Paltrinieri nella 10 km in acque libere. Ecco Paltrinieri ai microfoni della RAI.
2: Mi sentivo granché in gara e quindi non sono riuscito a fare, insomma, quello che avrei voluto fare, però questo lo sappiamo che non succede mai, quindi ti devi un po' adattare. Purtroppo ho perso il treno nel lato a salire. Vabbè, dispiace, però insomma oggi era questo che potevo fare, purtroppo, e è andata così.
0: Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Capital.
3: Solo bella musica.
4: Uno, dos, tres, cuatro.

felice del fatto che anche Lucy, che ci sta ascoltando in questo momento, abbia gradito l'apertura di questa terza ora con me, Gigi Riemma, ad opera di Gil Scott Heron, The Bottle, una canzone che ci ha riportato al 1974, ad opera di colui a cui viene fatta risalire, come dire, l'invenzione dell'hip hop, di uno stile vero e proprio, no? Del rap, insomma, questo modo di interpretare, sì, cantare anche alcune canzoni, ma anche soprattutto, anche se non propriamente rappare, però insomma parlare sulle canzoni e sulla musica. Gil Scott Heron, grande, grande vecchio della musica afroamericana, l'abbiamo perso da qualche anno a questa parte, ma ho fatto in tempo anche a vederlo dal vivo a Roma, credo che fosse stato almeno una decina, 12 anni fa, eravamo con Alex Paletta peraltro a vederlo insieme. E adesso invece un giovanissimo che avremo modo di vedere in concerto, anche però se evita di farsi del male, forse è meglio. Stiamo parlando di Noah Kahan, questo cantante americano folk, diciamo così, tra il country e il folk, ma più folk, probabilmente folk pop, che però l'altra sera a St. Louis, esattamente l'altro ieri, ha fatto una scivolata sul palco durante un concerto, si è letteralmente tagliato, si è fatto un taglio mostruoso sopra gli occhi e ha detto, anche ironizzato sul suo, sui suoi profili social, ha detto ragazzi, per voi ho anche rischiato di spaccarmi la faccia, però a St. Louis lo farei di nuovo perché mi è piaciuto tantissimo il concerto che ho fatto per voi. Anche litigato un po' con Trump perché pare che abbia utilizzato per un post su Instagram, per una visita a uno stabilimento automobilistico, una sua canzone. Lui ha detto proprio no, non te la do, caro presidente, perché non sono d'accordo con la tua amministrazione. Questo è Noah Kahan, un singolo dal suo secondo album in assoluto. Si intitola Doors. I grew up.

Doors di Noah Kanna nello spazio novità di Radio Capital. Ed eccoci qua, Noah, mi raccomando però non mi scivolare più sul palco, perché insomma hai una lunga tournée davanti e non vorrei che tu ti facessi male di brutto. Un artista che abbiamo perso un sacco di anni fa ormai, lui si chiama Mark Hollis e non era solamente un artista, era un genio, il leader dei Talk Talk. Ma ricordate ragazzi che band? Una band che ha fatto una sorta di percorso al contrario, di solito no, si parte con le cose un pochino più particolari, facendo cose un pochino più ricercate, poi se si ha successo si abbraccia, no? Così come si abbraccia e si tiene stretto il successo e si tenta di accontentare un po' di più il pubblico, di andare diciamo sul commerciale tra virgolette. I Talk Talk hanno avuto una, diciamo così, un percorso completamente diverso. Sono partiti con il synth pop negli 82 dall'album Talk Talk, poi piano piano, mietendo successi dopo successi, sono andati sempre più alla ricerca del jazz, delle cose un pochino più ricercate, al punto che la casa discografica non sapeva più come promuovere le loro canzoni attraverso le radio, perché hanno fatto gli ultimi due album talmente particolari, talmente ricercati, che erano diventati una sorta di gruppo di nicchia. Pensate che la canzone che vi faccio ascoltare adesso è una canzone che è stata ispirata a Mark Hollis dalla lettura di un libro, un romanzo cult, o cult, meglio dire, L'uomo dei dadi, The Dice Man di Luke Reinhardt, che narra la storia di un uomo che vive la sua vita affidando le scelte quotidianamente al lancio dei dadi. Una canzone che si intitola Such a Shame. Talk Talk, su Radio Capital.

Che bello, è uno dei brani più iconici dei fantastici Soundgarden, con la voce di Chris Cornell, che abbiamo perso nel 2017. Black Hole Sun, accompagnato da un video molto intrigante ma anche molto inquietante, devo dire, per chi se lo ricorda. Se no recuperatelo magari su YouTube. Hazel ci ha scritto al 342 342 2190. La qualità della musica è altissima e questo ci fa molto onore, grazie per avercelo scritto. Intanto Matt Cameron, che è l'ex batterista di Pearl Jam ma anche di Soundgarden, che per un periodo ha tenuto il piede in due scarpe in tutte e due le formazioni fino praticamente alla scomparsa di Chris Cornell nel 2017, è stato il batterista dei Soundgarden e garantisce che questo famoso progetto di 8 brani, che farà parte di un EP postumo rispetto alla scomparsa di Chris Cornell, dovrebbe vedere la luce molto presto, perché sono delle canzoni che avevano registrato per l'appunto con Cornell in vita, ma che per, diciamo, una disputa legale con gli eredi del cantante, che però hanno risolto nel 2023, era rimasto bloccato. Quindi chissà che non diventerà molto presto la nuova ossessione musicale di molti. Il re del link arriva adesso, nuova ossessione, però è quella dei Subsonica, qui su Capital, e vai.

0: voce Aretha Franklin.
1: Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
2: Alla batteria Phil Collins.
1: Al basso Mark King.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
7: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
8: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
8: Una produzione One Podcast.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.000.

0: 950 euro su fiat.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

questa è da assaporare fino alla fine, fino all'ultimo urlo davvero. James Brown nel 1965 ce la regalava, I Got You, la regalava al mondo, I Feel Good, io ho te e sto bene. E voi come siete organizzati per questo martedì sera? Siete organizzati per una serata con la personcina del cuore? Oppure uscite con gli amici? Oppure ve ne state direttamente a casa perché il vostro martedì è stato particolarmente faticoso? Che poi il caldo ci si mette sopra e si aggiunge. Aggiunge fatica alla fatica del lavoro se uno è ancora alle prese con queste attività, ovviamente. Se siete in vacanza, beh, beati voi davvero. 342-342-2190 è sempre il contatto per quanto riguarda il nostro WhatsApp. Poi ovviamente ci sono anche i social della radio, se andate su capital.it potete ascoltarci anche da lì oppure tramite la nostra app, perché no? A proposito di social, leggo qui che nelle ultime settimane di luglio, ma anche nei primi di agosto, c'è un brano in particolare di Caparezza che si intitola El Sendero, che è un estratto da Exuvia, che è diventato virale nei trend ad esempio di Instagram, ma anche su TikTok, che sono però legati a un turismo particolare, quello lento e spirituale. C'è una traccia che adesso vi faccio ascoltare, ma se vi ricordate bene, insomma, è arricchita dai cori di questa cantautrice messicana che si chiama Michelle Domencian e che viene spesso appunto utilizzata da coloro che fanno post, diari di viaggio, non so, ad esempio i pellegrini che affrontano percorsi tipo Cammino di Santiago, la Via Francigena, vengono usati sui social, viene usato moltissimo sui social. E allora riascoltiamocelo invece nella serata di Radio Capital. Caparezza e

Caparezza in tour con il suo Orbit Orbit, una tournée che si chiama come il suo ritorno discografico, ed è anche un ritorno sui palchi questa tournée, perché mancava dai festival italiani dall'ultimo tour, che risaliva 4 anni fa, e proseguirà con questo fino all'inizio di settembre del 2026. Prossime date di Caparezza, se vi piace e se volete andarlo a vedere dal vivo: questo 12 agosto a Marina di Carrara, 16 agosto al Festival di Maiano Udine, 22 agosto all'Alghersam, il Festival di Alghero, il 4 settembre all'Oversound di Bari e il 5 settembre alla Reggia di Caserta, ovviamente di Caserta. Questi invece non si esibiscono più da tempo, insomma. George Michael l'abbiamo perso da diversi anni.

32 anni fa, Sio, Kiss from a Rose su Radio Capital. Volevo dedicarla ad Ettore. Ettore che molto esplicitamente ci chiede un saluto. Mi salutate alla radio? Ma certo, Ettore da San Severo, come non farlo? Siamo qui anche per questo, Ettore. Poi l'importante è sapere che ci siete lì, che ci ascoltate, come ad esempio Samuele, che ascoltando George Michael insieme ad Andrew Ridgely, gli Wham, dice: beh, lui può piacere oppure no, soprattutto il suo genere, ma non si può negare che sia una delle più grandi voci che mai sia uscita dall'Inghilterra, ed effettivamente è vero. Se volete una prova di tutto ciò, andatevi a recuperare quella incredibile, lo definirei così, Freddie Mercury Tribute Memorial, registrato, insomma, che è stato dal vivo il 20 aprile del 92 al Wembley Stadium di Londra. Pochi mesi prima Freddie Mercury ci aveva lasciato, il 24 novembre del 91, all'età di 45 anni, ma se voi vi ascoltate la versione di Somebody to Love, che spesso suoniamo anche qui su Radio Capital, dal vivo, che ne fece George Michael, io penso che nessuno sarebbe stato in grado di farlo come lui, nonostante ci fossero, insomma, David Bowie, Annie Lennox, cioè c'era grande gente in quel concerto tributo per Freddie Mercury. Ma ha dato veramente una grande prova delle sue capacità canore. Grandissimo George Michael, e grazie a Samuele per avercelo ricordato, per averci ricordato di sottolinearlo. Adesso invece una voce italiana, anche lei, rispetto alla tradizione di tantissimi artisti italiani che si esibiranno con delle tournée in teatro durante il prossimo mese di ottobre. Se volete andare a vedere qualcuno a teatro del prossimo mese di ottobre, non avrete che l'imbarazzo della scelta. C'è anche Malika Ayane che lo farà, tour a teatro 2026. Ci sono anche delle date qui. La prima sarà 1 novembre a Fermo, Teatro dell'Aquila. E questo è un suo vecchio singolo.

0: proprio l'altro giorno mi è capitato di beccare un reel, ecco, su un social. Credo che fosse una sorta di sito oppure un profilo in cui si celebra la celebre trasmissione di Disco Ring, edizione 84, e c'era proprio Anna Pettinelli che lanciava Francesco Puccioni in arte. Mike Francis con Survivor, fiorentino di nascita, romano di adozione, anche lui purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Comunque, grande successo anche quello, dal 1984. Prima invece, dal 2010, ci siamo ascoltati la cover del pezzo di Nicola Di Bari, La prima cosa bella, di Malikaiane, parlavamo del suo tour che arriverà a novembre nei teatri. Io adesso però me ne vado, ringrazio tantissimo Fabio Amoroso, ringrazio Anna che è stata in redazione, io Gigi vi do appuntamento domani pomeriggio a partire dalle ore 17 dopo Alessandro Prisco. In arrivo lo Yacht Rock e poi dalle ore 22 arriverà anche il Capital Summer Party di Andrea Prezioso. Ciao a tutti e a domani.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Chiara Iorio. Approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio, lo sconto di 17 centesimi sul diesel, prorogato dal Consiglio dei Ministri fino al 25 agosto. Intanto cala il prezzo del petrolio. Il Brent scende sotto gli 80 dollari al barile dopo i progressi nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il segretario al Tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo per la riapertura al transito delle navi a Hormuz tra oggi e domani. Nuovo appello social per l'ingresso di persone a Ceuta, gli accessi previsti per il 15 agosto. Secondo media spagnoli, decine di account stanno diffondendo messaggi rivolti soprattutto ai giovani. Secondo le autorità spagnole, sono 75 i migranti morti mentre cercavano di raggiungere Ceuta via mare. Rimpatriate 70.000 delle 75.000 persone arrivate dal Marocco. L'integrità dell'area Schengen è stata rispettata, spiega il commissario europeo durante il vertice con i ministri degli interni. Nessuno ha attraversato il confine da Ceuta. La chiusura di Schengen decisa dall'Italia è incomprensibile, ribadiscono da Madrid. Ha rischiato di perdere 1 milione di euro per una semplice distrazione, ma il lieto fine è arrivato grazie al lavoro degli operatori ecologici. Silvia Mobili.
8: La storia viene da Bitonto nel Barese, dove il tagliando vincente di una lotteria istantanea premiato con 1 milione di euro nell'estrazione del 31 luglio era stato gettato per errore tra i rifiuti. Dopo la segnalazione dello smarrimento, la SAMB, che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni

0: della Nord Barese ha avviato una vera e propria operazione di recupero. Individuato il compattatore sul quale erano stati caricati i sacchi, il mezzo è stato fermato prima del conferimento in discarica e il contenuto trasferito in un impianto autorizzato. Qui gli operatori hanno passato al setaccio il materiale fino a trovare la preziosa schedina. A raccontare la vicenda è stato l'amministratore della SAMB, Roberto Toscano, che sui social ha ironizzato con la frase «Fortuna non olet», parafrasando il celebre detto latino «Pecunia non olet», «Il denaro non ha odore».
1: Lo sport, 3 medaglie agli europei di nuoto a Parigi nella 10 km in acque libere, oro per l'azzurra Ginevra Tadeucci, bronzo per la compagna di squadra Linda Caponi, bronzo anche per la squadra femminile del tecnico a squadre del nuoto artistico. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

e subito. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Hai ascoltato Holding Back the Years, They Simply Red. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Ora Rocket Man di Elton John, ispirata a un racconto dello scrittore Ray Bradbury, e poi How Long degli

Radio Capital Yacht Rock, questa era Take It Easy degli Eagles. Ora la selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci propone Just Remember I Love You dei Firefall e poi Gypsy dei Fleetwood Mac.

0: Ed, I'd really love to see you. Di England Dan e John Ford Coley, duo texano simbolo del soft rock americano di fine anni 70. Torniamo tra poco con Radio Capital Yacht Rock.
1: Alla batteria Larry Mullen. Al basso Flea. Al piano Norah Jones.
2: Come away with me.
1: Ai cori Les Supremes.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: L'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Even the Nights Are Better degli Air Supply. Tra poco Jealousy di Michael Franks, ma subito Kiss You All Over degli Exile.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Time Passages di Al Stewart. Adesso Love Will Find a Way, di Pablo Cruz. E poi It's So Easy, di Linda Ronstadt.

0: era Give Me an Inch di Robert Palmer su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco torniamo.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Baby Come Back dei Player su Radio Capital, Yacht Rock. Se amate queste sonorità, la web radio Yacht Rock è sempre disponibile su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Ventura Highway degli America, che nacque da un viaggio del gruppo lungo la costa californiana sotto un cielo pieno di stelle. E poi This Is It di Kenny Loggins.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Water of Love dei Dire Straits. Adesso Rose of Cimarron dei Poco e poi Garden of Love di Don Rae.

0: Rise Again, Dream Version, dei Dama Soul, su Radio Capital. Yacht Rock. Una piccola pausa e torniamo insieme.
1: Alla voce, Lucio Battisti.
2: Alla chitarra, Bruce Springsteen.
1: Alla batteria, Stuart Copeland.
3: Ai fiati, Chicago.
4: Ingegnere del suono, Alan Parsons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel

0: collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock era Long Train Running dei Doobie Brothers. Ora Hang On In There Baby di Johnny Bristol. E poi Reeling In The Years degli Steely Dan.

curiosità, il celebre assolo di chitarra di Reelin' in the Years è stato definito da Jimmy Page uno dei migliori mai registrati.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Waiting for Your Love dei Toto. Proseguiamo. Hymn di Rupert Holmes, ma subito PYT demo version di Michael Jackson.

0: ascoltato Cathy's Clown della Tani Spencer Band su Radio Capital Yacht Rock. Anche per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione, One Podcast.

0: Summer Party.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: Capital Summer Party. Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Capital Red Carpet.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Capital Red Carpet.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Thank you. Thank you, Kasun.
1: Capital Gold.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Perché?
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: This is
11: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
11: Capital Gold.
12: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
11: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital. We'll be right back.

0: Capital Gold.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché?
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.